Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: Muove il fianco sopra un tempo che fatichi, bam bam bam.
1: Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti se hai bruciato il caffè. Che te ne frega se piove.

0: guardare giù.
1: Sono le 3 in punto.
2: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
3: Ti piace questa musica? Per forza, sei su Top Italia.

tra una chiamata mal di testa, ti lascio scivolare via, scappiamo via sempre di fretta, che

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

quando mi abbracci non sento più niente. Quando mi siedo sopra il tetto del mondo, mi accorgo di essere il solito che si rifugia nel fondo di questo stupido e fragile mio disonesto bicchiere che bevo per mandare giù la parte

10 volte. Dove vai? Come ti bruci questa notte?

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

mi stringi forte, come trapezisti in volo sulla gente. Ti propongo il triplo giro della morte, senza un po' di rischio non ha senso niente. Pianta un grande albero nel vaso,

0: Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
1: Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: Sono le 6 e 2 minuti.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Top Italia Radio.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, tiro vini. Sei severo quando faccio tirocini. Io

voce e non lascio lettere, niente rumore. Amo il mio silenzio e non comprendi quanto. Grazie per gli applausi, ma ho scelto l'amore. Questa è la mia vita, non dimenticarlo.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento con le previsioni delle stelle. Ariete, la condivisione in famiglia vi darà un senso di appagamento davvero fuori dal comune. I successi saranno numerosi e vi conferiranno grande prestigio in ambito professionale. Toro, le finanze finalmente arriveranno ad essere soddisfacenti e per nulla scontate. Avrete l'abilità di riuscire in quelle sfide laddove altri purtroppo falliranno. I sentimenti faranno da ottima cornice in una giornata ricca di eventi positivi. Gemelli, settimana abbastanza tranquilla, nonostante gli impegni che vi terranno per molto tempo nel vostro posto di lavoro, dove però incontrerete qualcuno che potrebbe essere di grande ispirazione per voi e i vostri progetti. Cancro. Potrebbe arrivare una notizia che non soltanto vi renderà felici, ma migliorerà in modo sostanziale anche la vita di coppia. Nel lavoro vi avvicinerete ad una metodica sempre più semplice, abbandonando ogni incertezza. Leone. Periodo positivo nel lavoro, dove avrete conferme su un progetto che avete sempre desiderato ottenere e portare a termine. Per alcuni si prospettano anche ottimi guadagni e forse anche una promozione molto ambita. Vergine. Se avete delle turbolenze nella vita di coppia, questa sarà una giornata di riflessioni, ma anche di confronto molto approfondito. Nel contesto familiare o in quello lavorativo si creerà un clima di grande collaborazione. Bilancia. Il denaro comincerà la sua corsa verso investimenti molto attraenti. Calibrate bene le vostre possibilità prima di agire. L'amore entrerà in una fase di crisi, ma anche di opportunità. Scorpione. Le stelle consigliano una riflessione attenta più su voi stessi che sugli altri. Il lavoro vi prenderà molto tempo. Dovete essere attenti e concentrati su ogni cosa che concerne la vostra attività. Sagittario. Nonostante la famiglia vi supporti, in questo momento avrete bisogno di pace assoluta. Dovrete essere più parsimoniosi in questa giornata, dal momento che le spese aumenteranno molto presto. Capricorno. Potreste non essere molto popolari in questo periodo. Nel lavoro si percepirà un'aria di tensione e di stanchezza. Sarà molto più confortevole e conveniente prendersi una pausa, anche se forzata. Acquario. È il momento di riporre gli strumenti del lavoro e di dare un'occhiata alla vostra vita privata. I single preferiranno isolarsi e stare per conto proprio. E anche chi è in coppia ha lo stesso bisogno. Ascoltatelo. Pesci. La giornata sarà ricca di occasioni sociali, quindi organizzatevi al meglio per goderne i benefici. Nel lavoro tutto procederà senza intoppi, evitate però di perdere tempo con dettagli inutili. Oggi vi saluto con le parole di Isabella Allend. La vita è un arazzo e si ricama giorno dopo giorno con fili di molti colori, alcuni grossi e scuri, altri sottili e luminosi. Tutti i fili servono. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: sono le 7 in punto.
1: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione. L'aereo del premier ucraino Zelensky è stato quasi colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia verso Oslo, dove assieme ad altri leader mondiali ha partecipato ai funerali del re Harald V di Norvegia, a rivelarlo il premier norvegese Stor. Trump intanto sostiene di aver avuto un'ottima conversazione con Putin e che lo zar vuole un accordo. Se anche Zelensky lo volesse sarebbe bello, ma i due si odiano, dice il tycoon. Anche Kiev però apre ad un compromesso, mentre Mosca non esclude la possibilità di riprendere negoziati trilaterali con gli Stati Uniti ad Abu Dhabi. Non si placa la tensione in Germania dopo il trionfo dell'AfD in Sassonia. In un dibattito infuocato al Bundestag, Merz accusa l'ultradestra di volere la pulizia etnica. Siete una forza distruttiva e disprezzate le istituzioni democratiche, attacca il cancelliere. Secca la replica di Weidel, il vostro governo è finito. Lite anche con Trump, che vittoria domenica, si congratula il tycoon su Truth parlando di rivolta contro le disastrose norme sull'immigrazione. Ira di Merz che cancella la telefonata prevista per oggi. La cronaca sarebbe stata Valentina Panbianco a impugnare

0: durante il processo in corso a Firenze contro Salvatore Baiardo, imputato di calunnia contro il conduttore TV Giletti, parla dei rapporti intrattenuti con Cosa Nostra, facendo riferimento anche a Vittorio Mangano, contattato per arrivare al Cavaliere. Da 30 anni si inseguono teoremi senza prove, commenta Barbara Berlusconi. Il legale della famiglia ricorda che ci sono sentenze che hanno certificato l'inattendibilità di Brusca. Siamo allo sport, il calcio e la Champions League. Il bunker costruito da Allegri davanti alla porta difesa da Meretta resiste fino a un quarto d'ora dalla fine, ma all'Arsenal basta un anguizzo di Odegaard nel finale per battere il Napoli ed aggiudicarsi il primo match del girone di Champions. La squadra partenopea lotta, resiste per quasi tutta la partita e in qualche frangente della gara riesce anche a rendersi pericolosa. Ma la pressione che gli azzurri sono costretti a subire è davvero incalzante. Abbiamo fatto, secondo me, una buona partita contro una delle squadre più forti in Europa, e il commento di Allegri. Ed è tutto, a più tardi.
1: Top Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.

0: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Giovedì 10 settembre 2026 è il 253esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.45 e tramonta alle 19.28. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 10 settembre del 1846 l'inventore statunitense Elias Howe, pioniere nella costruzione della cerniera lampo, ottiene il brevetto per la macchina da cucito. Nel 1943 le truppe tedesche iniziano l'occupazione di Roma durante la Seconda Guerra Mondiale. Nello stesso giorno si combatte la battaglia di Piombino, atto di resistenza armata della città di Piombino contro l'occupazione di forze navali tedesche. Nel 1952 va in onda alle 21 dagli studi Rai di Milano il primo telegiornale italiano della storia. Affidato allo speaker Riccardo Paladini e sotto la direzione di Vittorio Veltroni, tra i pionieri dell'informazione televisiva, si tratta di una versione sperimentale che dura in tutto 15 minuti, senza collegamenti con altre sedi. Nel 2002 la Svizzera entra nelle Nazioni Unite. Nel 2022 Carlo III viene proclamato formalmente re del Regno Unito. E nel 2025 Charlie Kirk, attivista ultraconservatore americano, viene assassinato alla Utah Valley University. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 10 settembre del 1960 l'etiope Abebe Bikila vince scalzo la maratona dei Giochi Olimpici di Roma, tagliando per primo il traguardo, posto sotto l'arco di Costantino e scrivendo una delle più belle pagine della storia dello sport. Sconosciuto dal fisico mingherlino, stabilisce anche il nuovo record olimpico e mondiale, con il tempo di 2:15:16:02. Nel 1994 la squadra italiana di pallanuoto maschile vince l'oro ai campionati mondiali di Roma. In finale il 7 bello batte per 10-5 la Spagna. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 10 settembre del 1979 Antonello Venditti pubblica l'album Buona Domenica. Nel 1979 Franco Battiato pubblica il disco L'era del cinghiale bianco. E nel 1991 Gino Paoli vince il Festival Bar con Quattro amici. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Giovanni Gronchi, nato a Pontedera il 10 settembre 1887 e scomparso a Roma il 17 ottobre 1978. È stato un politico italiano, terzo presidente della Repubblica Italiana. Ricordiamo Karl Lagerfeld, nato ad Amburgo il 10 settembre 1933 e scomparso a New Year sur Seine il 19 febbraio 2019. Stilista e fotografo tedesco, è stato direttore creativo di Fendi e di Chanel, oltre ad aver firmato una sua linea. Compie oggi 96 anni Liliana Segre, attivista e politica italiana superstite dell'Olocausto e attiva testimone della Shoah italiana. Spegne 76 candeline Joe Perry, chitarrista solista e cofondatore degli Aerosmith. 66 candeline sulla torta di Colin Firth, attore e produttore cinematografico britannico con cittadinanza italiana. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 10 settembre 1827 di Ugo Foscolo, uno dei massimi autori della letteratura italiana e principale esponente della corrente preromantica. Oggi vi lascio con questo proverbio: quel che leva il sole, l'acqua rende, fuorché nel mese di settembre.
1: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
1: Ben trovate e ben trovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film sul grande schermo dal 10 settembre di Echo Chamber, in concorso all'83esima Mostra di Venezia. L'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci, firmata insieme a Ludovica Rampoldi e Ilaria Bernardini, prende vita nello sguardo di Andrea Pallaoro e grazie a un magico trio d'attori, Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. Lui è un produttore musicale tossicodipendente, lei una fisioterapista. Insieme si chiudono in una camera dell'Echo, l'appartamento che condividono e in cui alimentano la spirale senza fondo delle loro vite chiuse tra ossessione e liberazione, controllo e paure. Sullo sfondo la voce di Ava, narratrice esterna che attraverso il tempo riporta a galla segreti mai del tutto sepolti. A Venezia anche Serpenti, il nuovo film diretto da Roberto De Paulis, che affronta il tema della responsabilità individuale e della violenza sulle donne attraverso i toni della tragicommedia e del paradosso. Nel cast Alessandro Borghi, Pietro Castellitto e Valeria Golino. Paolo Marra ha ucciso sua moglie, divorato dal rimorso decide di costituirsi e di affrontare la condanna per il crimine commesso. Tuttavia, tra poliziotti distratti, avvocati eccessivamente zelanti, cartomanti e un intricato sistema burocratico, nessuno sembra disposto ad ascoltarlo. Quella che dovrebbe essere una confessione si trasforma così in un percorso assurdo e surreale, nel quale l'uomo finisce per diventare il simbolo di una società incapace di riconoscere la colpa e la volontà di redenzione. Al cinema dal 10 settembre. Quasi 30 anni dopo il primo film, Sandra Bullock e Nicole Kidman tornano a vestire i panni delle sorelle Owens in Amori e incantesimi 2. Sally, rimasta legata alle sue radici, e la ribelle e affascinante Gillian devono fare nuovamente squadra per spezzare una malesistenza ancestrale che si manifesta durante gli intrighi al chiaro di luna. Nel farlo, saranno costrette a guidare le nuove e giovani generazioni di streghe della famiglia. A dirigere il sequel del fantasy soprannaturale del 1998, in arrivo al cinema dal 10 settembre, Suzanne Bier. Passiamo ora alle serie TV. È atteso per il 10 settembre il debutto su Netflix di Crew Girl, teen drama di formazione incentrato sulla sedicenne Tegan, la timoniera di una squadra di canottaggio interamente maschile in una scuola d'élite della East Coast. Rivalità accese, caotici intrecci amorosi e amicizie tradite scatenano il dramma sia dentro che fuori dalla barca. Arriva il 12 settembre su Prime Video A Love Other Than Yours, la serie coreana che racconta la storia di Nam Gung-hoo e Lee Mi-do. Insieme da 10 anni i due hanno visto la passione ardente trasformarsi in tranquilla fiducia reciproca. Mentre Hu vorrebbe sposarla, Mi-do si ritrova con il cuore turbato da un altro uomo. La relazione comincia a vacillare e i due sono costretti ad affrontare una domanda difficile: sposarsi o scegliere finalmente un amore diverso da quello che provano l'uno per l'altra? E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
0: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio per questa giornata. Ariete, dimostrerete oggi di avere naturalezza nella vostra storia d'amore, soprattutto se siete agli inizi. Il peso delle responsabilità lavorative potrebbe farvi riflettere anche su altre questioni personali. Ci saranno novità finanziarie positive. Toro, in amore le stelle segnalano un momento di instabilità, ma non sarà nulla di grave. L'importante però è non allontanarsi. Svolgere con regolarità la vostra attività professionale favorirà anche un benessere mentale ed economico. Gemelli, alimentare la relazione con gesti semplici e di cura vi darà maggiore autostima e rafforzerà il legame. Al lavoro andamento molto prolifico. In questo momento la sorte è dalla vostra parte. Cancro, la volontà di ravvivare la vostra relazione sentimentale si intensificherà e allora date spazio alla creatività. Sul fronte professionale avrete in mano un progetto che potrà fruttarvi parecchio denaro. Non sprecatelo. Leone, un vortice di emozioni investirà la vostra quotidianità, portando sensazioni positive. In ambito lavorativo, la consapevolezza di aver costruito passo dopo passo la vostra carriera vi darà una carica notevole. Vergine, vincerete oggi una sfida particolarmente difficile in amore, soprattutto se vivete una relazione di lunga data. Nel lavoro le faccende lavorative potrebbero subire una svolta più rapida e produttiva. Bilancia, vi mostrerete oggi più pazienti e inclini all'ascolto con la persona amata. E questo rafforzerà il vostro legame. Sul fronte lavorativo la creatività sarà alle stelle. Sfruttatela appieno per portare avanti i vostri progetti. Scorpione, l'amore potrebbe regalarvi qualcosa per cui vale la gioia di fare sacrifici. Nel lavoro le soddisfazioni professionali aumenteranno sostanzialmente. Raggiungerete anche un traguardo inatteso. Sagittario, la fatica di costruire una storia si scontrerà con un ostacolo importante. Dovrete decidere come agire. In campo professionale il lavoro di squadra sarà fondamentale per arrivare alla vetta e così anche la stabilità finanziaria sarà più vicina. Capricorno, potreste prendere in considerazione l'idea di restare single ancora per un po' oppure di lasciare la persona con cui state. Avete bisogno di spazio e tempo per voi. Al lavoro le difficoltà si moltiplicheranno e la fortuna sarà poca, ma la determinazione tantissima. Acquario, il partner vi regalerà un momento magico oggi. In famiglia ci saranno piccole tensioni da sanare. In ambito lavorativo, i rapporti con i colleghi potrebbero crearvi grattacapi. Non sempre la sorte vi è amica. Voi metteteci l'impegno. Pesci, la complessità dei vostri sentimenti in questo momento merita tutta la vostra attenzione e cura. Al lavoro valorizzerete il vostro operato in modo a dir poco sorprendente. Non lasciatevi scappare questo momento fortunato. Oggi vi saluto con le parole di Henry Ford. Quando tutto sembra andarti contro, ricorda che l'aereo decolla controvento, non col vento a favore. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

rock. Non importa cosa pensano di te, se ti ha fatto stare bene, hai fatto bene.

0: 지나지는 심월했다 모래.
1: 8:02. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Conflitto russo-ucraino in primo piano. Lo sforzo diplomatico per la fine della guerra in Ucraina registra quelli che, seppur faticosi, sembrano piccoli passi.

0: Sondaggi sfavorevoli, determinato a mantenere il controllo di Camera e Senato alle cruciali elezioni di novembre, arrivando a promettere anche un premio in denaro a tutti gli americani in caso di vittoria.
1: Il 29 luglio i servizi segreti spagnoli avrebbero avvertito il governo di un possibile assalto via mare e via terra a Ceuta. Proprio alla vigilia degli arrivi di massa di migliaia di migranti nella città autonoma, avvenuto tra il 30 e il 31 luglio. E quanto si evince da uno dei 40 documenti desecretati dal governo spagnolo. Una comunicazione fu trasmessa in via straordinaria anche alla delegazione del governo a Ceuta.
0: La cronaca: una bambina di 2 anni è arrivata nella serata dell'8 settembre in condizioni disperate al Buzzi di Milano, dopo che al pronto soccorso di Ro le avevano somministrato alcune cure per un gran mal di pancia e forte nausea. Purtroppo la piccola non ce l'ha fatta, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo.
1: Dimissioni che fanno scalpore. Jacob Coxon, 27 anni, di professione ricercatore, ha deciso di lasciare il mondo dell'intelligenza artificiale e Anthropic per non partecipare alla corsa dell'industria allo sviluppo di sistemi capaci di migliorarsi autonomamente, nel timore che possano sfuggire al controllo e distruggere l'umanità. La notizia è stata rivelata dal Wall Street Journal.
0: Il calcio: nell'esordio di Champions, il Napoli gioca una gara di vera e propria resistenza contro un Arsenal arrembante che costringe i partenopei sulla difensiva, ma che al 75esimo deve inchinarsi al gran gol di Odegaard, che da fuori batte Milinkovic-Savic, entrato al posto dell'infortunato Meret. Il Napoli non riesce a reagire, incassa la terza sconfitta di fila tra campionato e Champions. Abbiamo fatto, secondo me, una buona partita contro una delle squadre più forti in Europa, il commento di Allegri.
2: Sicuramente loro hanno avuto diverse occasioni, ma sapevamo le difficoltà della partita. I ragazzi sono ben comportati, sono contento per il debutto in Champions di Fava-Zulli, o Vergara. Sono tutti ragazzi che devono fare esperienza in campionato, in Champions. Poi dov'è che abbiamo sbagliato? Abbiamo sbagliato molto nelle ultime scelte di passaggio, potevamo assolutamente fare meglio.
1: E con le parole di Allegri è tutto, a più tardi.

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

Il mattino oggi si apre con un cielo che cambia umore. Qualche nuvola arriva da nord, portando un'aria più fresca che smorza il caldo dei giorni precedenti. Nel pomeriggio l'instabilità cresce, con possibilità di rovesci sparsi. Una giornata che sembra dire: qualcosa sta cambiando.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: ミュージックボックス。
1: 14 settembre 2026 is the date. La vostra voce sta facendo la differenza. Siamo oltre 700 risposte al nostro sondaggio rispetto alla costruzione di un nuovo supermercato, un centro medico e un parcheggio di oltre 180 posti auto a quartiere d'ora. Di fronte a numeri così chiari, la domanda sorge spontanea. Le decisioni rispecchiano davvero la volontà di chi il quartiere lo vive, delle associazioni e dei cittadini? E a tal proposito lanciamo una data, 14 settembre 2026 alle ore 20:30, dove Sala BCC in via Garibaldi 3. Siete invitati a un incontro indetto da Confcommercio per presentare i risultati del questionario raccolti fino al 14 settembre alle ore 12, confrontarci apertamente su un tema che riguarda tutti noi, far sentire la voce del quartiere a chi decide. È il momento di esserci. Il quartiere ha bisogno anche della tua presenza e della tua voce. Il 14 settembre ti aspettiamo in sala BCC alle ore 20:30 per discutere rispetto ai risultati del questionario e rispetto al futuro del quartiere d'ora. Il quartiere d'ora ha bisogno anche della tua voce.
2: Parliamo della diffusione online di video e immagini che mostrano violenze sugli animali. Contenuti che sempre più spesso diventano virali con rischi di emulazione. Per contrastare questo fenomeno, l'OIPA promuove Stop Viral Animal Cruelty, iniziativa che permette di segnalare in modo anonimo i materiali di maltrattamento e richiederne la rimozione. Gli esperti ricordano che non bisogna mai condividere questi contenuti, ma segnalarli subito alle piattaforme e alle autorità, perché la continua esposizione può favorire assuefazione soprattutto tra i più giovani.
3: Parliamo della sentenza della Cassazione che conferma la condanna dell'ex sindaco di Chiamoix per alterazione delle bellezze naturali del lago di Lod. La Corte ha stabilito che il reato scatta con qualsiasi intervento che modifichi un bene ambientale, anche se la bellezza del luogo può essere ripristinata. Una interpretazione che preoccupa UNCEM, perché amplia la responsabilità degli amministratori pubblici. Secondo questa lettura, anche interventi come il taglio di un bosco potrebbero essere considerati alterazioni punibili. Un precedente che apre un dibattito sul ruolo dei comuni nella gestione del territorio.

ring. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino a nord-ovest, meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato, con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

0: Gucci coming soon.
1: Sono le 9:02.
2: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Elezioni di medio termine negli Stati Uniti. Il presidente americano parla alla convention repubblicana a Dallas e chiama la mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli, determinato a mantenere il controllo di Camera e Senato alle cruciali elezioni di novembre, arrivando a promettere anche un premio.

0: una dozzina di imbarcazioni che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz.
1: Conflitto russo-ucraino. Lo sforzo diplomatico per la fine della guerra in Ucraina registra quelli che, seppur faticosi, sembrano piccoli passi. Ma contemporaneamente una scioccante rivelazione del premier norvegese Støre ha messo in chiaro la tragica realtà di un conflitto tutt'altro che concluso. Mentre stava per decollare dalla Moldavia per Oslo, diretto ai funerali del re Harald V, l'aereo del presidente ucraino Zelensky è stato quasi colpito da un drone, ha riferito il leader nord-europeo prima di una amara considerazione. Questa è la realtà con cui ci si deve confrontare.
0: L'Andrangheta potrebbe ricevere un duro colpo grazie alle nuove tecnologie. A Gallico, frazione a nord di Reggio Calabria, sono in corso nuovi accertamenti tecnici su richiesta della DDA di Reggio Calabria nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Pasquale Chindemi, ucciso il 15 febbraio 2018. Il delitto su cui indaga la direzione distrettuale antimafia diretta da Giuseppe Borrelli sarebbe maturato negli ambienti della criminalità organizzata calabrese.
1: Almeno 5 persone sono morte ed altre 86 risultano disperse in seguito allo scoppio di un incendio su un traghetto passeggeri al largo delle coste occidentali delle Filippine. La Guardia Costiera del paese asiatico ha dichiarato che 43 persone sono state tratte in salvo e che proseguono le operazioni di soccorso con le imbarcazioni ancora in fiamme e con condizioni meteorologiche che rendono difficile l'azione dei soccorritori.
0: L'agosto 2026 è stato il mese più caldo mai registrato, alla pari con luglio 2023, oltre che l'agosto più caldo mai registrato. Lo rende noto Copernicus, il servizio di osservazione satellitare dell'Unione Europea. La temperatura media globale nell'agosto 2026 è stata di 16,96 gradi centigradi, superiore a 1,65 gradi alla media preindustriale tra il 1850 e il 1900. È stato anche il primo mese da novembre 2025 con un valore superiore a 1,5 gradi dai livelli preindustriali. Il periodo da giugno ad agosto 2026 è stato il più caldo mai registrato a livello globale, alla pari con il 2024.
1: Ed è tutto. A più tardi.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Allora, come dicevamo in apertura, ma ribadiamolo perché è giusto ribadirlo, oggi è un giorno comunque importante, iniziano le scuole. Voi direte adesso Riccardo farà un bel intervento, no, sull'inizio delle scuole, augurerà a tutti gli studenti, le studentesse valdostane un buon anno scolastico, ai professori, alle segretarie, ai segretari, a chi lavora negli uffici delle scuole, financo al dipartimento competente, anche all'assessore. No, non è questo il tema, il tema è che oggi era una giornata, il 10 di settembre, che io avevo segnato in rosso sul calendario almeno da qualche mese, perché era la giornata in cui avremmo finalmente visto i veri effetti della chiusura delle gallerie Signaio e Sorelai. Quindi l'abbiamo potuta vedere questa mattina. Io segnalo una coda che penso per arrivare alla rotonda dell'ospedale partisse tipo prima di Sar, come più o meno. Questa vi dà l'idea, vi dà un po' l'idea della situazione. Non dirò nient'altro. Faccio notare un'altra cosa, che la bellissima società concessionaria che gestisce il tratto appunto interessato dalla chiusura di queste due gallerie, la SAV, che salutiamo, diamo un grande abbraccio alla SAV, li vogliamo molto bene e proprio li abbracciamo fortissimo, aveva detto che era allo studio ormai diversi mesi fa, perché era praticamente l'inizio dell'estate, l'ipotesi di deprezzare, non so se del tutto, parzialmente, questo poi ce l'avrebbero dovuto far sapere, un tratto dell'autostrada che, se non sbaglio, era quello Nus Aosta, no? In modo da, come dire, scaricare un minimo di traffico dalla statale all'autostrada, almeno fino a giugno, periodo in cui dovrebbe finire, insomma, questo cantiere sulle due gallerie, appunto. Voi avete saputo qualcosa? Quanti mesi ci vogliono esattamente per decidere, per fare le valutazioni? Questo è. E quali valutazioni si stanno facendo? Perché io posso capire, tu devi fare un cantiere, devi valutare, no, tutte le cose legate alla sicurezza, cioè ci va un bel po' per avere le risposte, ma se devi decidere se fare gli sconti o la gratuità oppure no, cioè esattamente quanti... E qua i mesi stanno passando, cioè da giugno che è chiusa, se non sbaglio, giugno, cos'era, maggio, giugno, luglio, mi ricordo, giugno, vado un po' a memoria, ora recupererò un po' i dati, no? Quando è che pensano di darci una risposta anche su questa piccola cosa, insomma, che di per sé qualcosina potrebbe fare, penso che sarebbe la soluzione, insomma, qualcosina potrebbe fare. 349-722-5831 per mandarci le vostre foto incolonnati nel traffico, se siete in quel tratto lì. Intanto self control, dai.

0: dire che avere questo casino in strada, questo mega traffico, cioè, mina il patto sociale. Ti dico che ormai, prima, quando io, facevo quel tratto di strada in una situazione abbastanza normale, ero, devo dire, un automobilista tutto sommato civile, davo anche la precedenza quando mi sarebbe aspettata, così, no, sai, per cercare di... facevo un po' il vigile urbano in certi momenti, tipo, devi passare, passa, dai, passa, poi così, tanto cosa mi cambia, una macchina in più e una in meno. Adesso invece, che sei lì a lottare per i centimetri, no, come diceva Al Pacino in quel film, per ogni singolo centimetro, è cambiata la situazione, non c'è più la solidarietà tra automobilisti, pedoni.
1: La guerra più totale!
0: Sì, un po' questa adesso, l'aria che si respira leggermente cambiata. Vabbè.

0: farei che sentire il primo music box di oggi, così lo sentiamo, scopriamo chi c'è dentro questo spazio musicale e poi vediamo anche le altre notizie. Beh, certo, oggi un po' a fare da padrona c'è la scuola, c'è l'inizio della scuola un po' ovunque in Valle d'Aosta, anzi direi senza un po', ovunque in Valle d'Aosta. Ma andiamo con ordine, prima un po' di musica dal passato.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
1: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai, a settembre
2: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Super Trailers.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Super Trailers.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
6: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
8: Coyote vs Acme.
9: L'idiota!
8: Al cinema dal 2 settembre.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
10: Ottimo, ottimo come al solito Super Trailer, che ci ricorda insomma che esiste il mondo del cinema e che ci sono un sacco di uscite anche in una stagione come questa, dove magari non ci sono, come dire, grandi strombazzamenti sotto questo punto di vista. Va bene, vediamo un po' quali sono le notizie di cui si parla sui principali quotidiani valdostani in questa giornata comunque dedicata alla riapertura delle scuole, dove ancora devo dire non c'è molto però su questo. Ancora mancano ovviamente le prime dichiarazioni, le foto che arriveranno dalle inaugurazione dell'anno scolastico, e le attendiamo, ve le daremo naturalmente nel corso di questa diretta. Vedo per esempio che ANSA parla di questo incendio purtroppo molto grave che ha anche comportato il decesso di un uomo per intossicazione in quel di Pontei. Sembrerebbe addirittura che le fiamme siano divampate da una sigaretta, secondo i primi riscontri dei carabinieri, che comunque stanno approfondendo quello che è successo. Tutto è successo dentro l'abitazione proprio del capoluogo di Pontei, con questo incendio che è divampato, e lui che purtroppo era stato trovato insomma già incosciente. I tentativi di rianimazione, ahimè, non hanno avuto esito positivo, quindi insomma intossicazione, ipotesi, una sigaretta rimasta accesa e che l'uomo sia deceduto appunto a causa dell'inalazione del monossido di carbonio e della fuliggine conseguente.

Sì, devo dire, canzone dal mood piuttosto triste, che ben si attaglia anche al mood generale di molte notizie che trovo in prima pagina quest'oggi. Una un po' l'abbiamo già data, poi c'è da segnalare anche la scomparsa di una stimatissima funzionaria della pubblica amministrazione come Carla Fiù, che viene messa in prima pagina da stasera a soli 61 anni, insomma, massimo cordoglio anche da parte nostra, condoglianze a tutti i suoi affetti. Naturalmente viene ricordata anche da Laurent Bierin, che fu assessore alla cultura giovanissimo, lo ricorda proprio nel suo post, e collaborò con lei all'interno appunto della squadra che venne allestita per garantire la funzionalità del suo assessorato. Oltre a questo, prima ancora, insomma, ancora più in grande, stasera metto in prima pagina alcune riflessioni portate da un'educatrice, una pedagogista, Francesca Contessini, sul tema del suicidio. Quindi, ragazzi, oggi sono notizie davvero abbastanza cupe, se vogliamo, comunque di argomenti abbastanza cupi, però dei quali secondo me è bene parlare, insomma, ogni tanto, no? Non mettere sempre la testa sotto la sabbia e cercare di capire anche da cosa può dipendere questo dato davvero allarmante, che negli ultimi mesi ha toccato, penso, uno dei picchi in un tempo così breve, anche per una regione, ahimè, abituata ad avere un record sotto questo punto di vista come la Valle d'Aosta. Interessante, tra le varie cose, insomma, emerse all'interno di un evento che è stato appunto organizzato, che si chiamava proprio così, Cambiare la narrativa del suicidio. Interessante anche scoprire, per esempio, che oltre la metà delle persone che insomma approdano a questa scelta davvero molto triste, più della metà non hanno una storia psichiatrica necessariamente, insomma, no? Quindi circa la metà, poi il dato preciso non è dato, però questo già ti dà un'idea. C'è questo di sicuro. Poi giustamente viene detto anche da Anna Maria Beoni, che è direttrice del Dipartimento Salute Mentale dell'USL, che questo è un fenomeno che non può essere ricondotto a un'unica storia o un unico caso clinico, proprio perché ogni caso fa un po' letteratura a sé, ecco, se vogliamo, no? Dopodiché, insomma, su questo si cerca di rompere il silenzio, di parlarne, per evitare anche di creare una sorta appunto di cortina silenziosa su chi magari vorrebbe chiedere aiuto e sta soffrendo e non lo fa, anche perché questo è un tabù, è un grande tabù di cui sembra impossibile poter parlare, figuriamoci quando la cosa ti tocca in prima persona. Quindi, insomma, l'idea è un po' questa, di cercare, non dico di sdoganare, però ecco, di normalizzare anche il discorso su questo argomento qua. Io, guardate, me ne rendo conto quando ne parlo in radio, solo dire quella parola è un po' una roba strana, no? Cioè, cerco sempre un sinonimo, di girarci intorno, cioè già questo mi fa capire che è un grande tabù, che è una cosa che è meglio evitare, insomma, è meglio evitare di parlarne. Noi andiamo avanti, invece è giusto ogni tanto dare spazio anche a questa cosa, anzi ci farebbe molto piacere anche poterne parlare con gli ascoltatori, quindi 349 722 5831 su WhatsApp.

stavo per dire, oh, somiglia proprio a Mario Biondi questo, infatti, infatti era lui. Cece Rogers, che evidentemente fa la parte di produzione, Mario Biondi in questa Heaven che abbiamo sentito in diretta da Lidia al Car Peugeot. 9:51 minuti, siamo un po' di rassegna stampa. In questo momento io apprendo che ancora purtroppo non ci sono novità per le ricerche sulla Skyrunner Cali McCrystal dispersa ormai da diversi giorni sul Cervino, 38enne, insomma, è stata vista l'ultima volta da una cordata di alpiniste polacche, riporta la RAI, era però il 1° settembre, quindi sono 9 giorni fa. La campionessa di Ultra Trail era arrivata a 4.000 metri nei pressi del Tindal, spero di pronunciarlo decentemente, si stava allenando in solitaria per tentare il record di salita e discesa dalla cresta del Leone in meno di 5 ore. Purtroppo da allora nessuna traccia. Da quello che riporta la RAI, le ricerche riprenderanno, questa era la notizia di ieri pomeriggio, tardo pomeriggio, riprenderanno anche con i droni. La traccia del telefono non indica un punto preciso, ma non sposterebbe il fronte delle ricerche dalla via italiana del Cervino. Queste sono un po' le ultime novità, poi non è neanche bello, mi rendo conto, adesso farne una sorta di serie televisiva, no, di questa cosa. Insomma, ovviamente tutti continuiamo a sperare nell'insperabile, a questo punto dopo 9 giorni diventa davvero molto molto complicato, però attendiamo naturalmente novità. Luke Hemmings, andiamo avanti, Shakes.

grande plagio di Harry Styles della storia, questo Luke Hemmings. Identica la canzone, sembra fatta con le AI, sembra una canzone di Harry Styles, ma non importa. Vedo anche che ci sono alcune cose, insomma, sullo sport interessanti, per esempio lo splendido argento di Mattia Castiglioni agli Europei Master di nuoto. Del nuoto si parla sempre troppo poco, questo 37enne di Saint-Vincent è davvero bravissimo, è arrivato sul podio continentale, quindi applauso assolutamente. Assolutamente sì, molto bene. Allora, traffico, poi mi segnalano traffico intensificato lungo viale Gran San Bernardo ad Aosta. L'abbiamo detto, era ovvio, era assolutamente ovvio. Non c'era un vigile, ma questo lo lasciamo perdere, poi ne parliamo, con grande tranquillità poi ne parleremo. E poi ancora, questa lezione di educazione civica al distributore di benzina. Interessante, una curiosa vicenda che è successa al distributore di benzina di Emaville, dove mi sono recato a fare benzina 2 giorni fa, per pura coincidenza, ma chi se ne frega. Lezione di educazione civica. Allora, alcuni ragazzi hanno imbrattato credo, insomma, alcune cose all'interno di questo distributore di benzina, e alla fine di fatto l'hanno ripulito. Cioè, questo lo faccio molto breve. Allora, a questa età riconoscere i propri errori è un buon punto di partenza, dice il gestore, appunto, no, del distributore di benzina di Emaville, che si chiama Alessandro Chenal. Tanto di cappello a questi ragazzi e alle loro famiglie. Allora, cosa succede? Succede che sabato 29 agosto, intorno alle 10:45, che non so se al mattino, penso di sì, non so, una macchina di questi coscritti fa sosta per il rifornimento, no? Quindi fanno una sosta, dopodiché sono coscritti, è un po', come dire, un momento di follia generale, e quindi fanno una ragazzata, diciamo, no? Cioè, di fatto iniziano a imbrattare con alcune scritte la colonnina. Nel pomeriggio, ovviamente pieno di telecamere, il distributore di benzina li beccano in un secondo, il gestore se ne accorge, risale a loro e via social fa un appello dicendo loro di presentarsi, possibilmente con il materiale per pulire quello che avevano sporcato, e in effetti i ragazzi si presentano lunedì, 3 giorni fa, si presentano in questo distributore, chiedono scusa e ripuliscono la scritta sulla colonnina, e poi tirano anche a lucido il piazzale, già che c'erano. Insomma, è una bella storia alla fine, perché è finita bene. Poi lui, il gestore, ha documentato il lieto fine, esaltando anche il comportamento dei ragazzi, insomma, prendendoli anche come esempio positivo, no? Dice: a quell'età le cavolate si possono fare, ma rimediare e imparare dai propri errori è la scelta giusta. Posso assicurare che mi sono ritrovato davanti a ragazzi ben educati che mi hanno ringraziato per aver dato loro l'opportunità di rimediare, e mi dispiace anche per tutti i commenti spiacevoli dei soliti leoni da tastiera che hanno offeso e generalizzato sui giovani e sull'educazione delle loro famiglie. Bella questa storia, davvero bellissima. È giusto anche dare spazio, insomma, no? Quando ci sono dei lieti fine, vicende come quelle legate un po' al vandalismo, all'incuria, in questo caso diciamo pure alle ragazzate, no?

0: Youngblood, a proposito di giovani, lui parla di sé, della sua gioventù, già dal nickname, diciamo, dal nome d'arte Youngblood che ha adottato. Ora noi ci colleghiamo invece con, diciamo, non i non giovanissimi, ma neanche, voglio dire, troppo âgé, membri della nostra redazione nazionale che ci informano sulle ultime novità. Sentiamo le notizie, dai.
1: Sono le 10 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Elezioni di medio termine negli Stati Uniti. All'American Airlines Center, Trump ha chiesto agli elettori di affrontare le elezioni di metà mandato del 3 novembre come se il suo nome fosse sulla scheda. L'appuntamento arriva con l'indice di gradimento del tycoon al 32%, un livello che nella tradizione delle elezioni di metà mandato espone il partito alla Casa Bianca al rischio di perdere seggi al Congresso. Il presidente ha promesso un dividendo da $5,000 ad ogni cittadino adulto statunitense se repubblicani manterranno la maggioranza alla Camera e al Senato dopo il voto di novembre.
2: A Gaza un'intera famiglia di 4 persone uccisa da un attacco israeliano, lo riporta l'agenzia France Press citando fonti mediche della sicurezza palestinese. Anche Al Jazeera, citando una fonte medica, riporta che 4 persone palestinesi sono morte e altre sono rimaste ferite in un attacco delle forze israeliane fuori dalle aree di schieramento di Israele a nord di Gaza.
3: Alessandro Di Battista è in miglioramento dopo l'intervento operatorio del 5 settembre. Queste ultime notizie sono state diffuse dal Corriere della Sera, che cita delle fonti cubane. L'ex parlamentare ha iniziato a parlare nella giornata di ieri, mostrando progressi definiti eccellenti dai medici. Secondo quanto risulta al quotidiano milanese, se l'evoluzione delle condizioni lo consentirà, Di Battista potrebbe rientrare in Italia domani.

0: tutti gli eletti, senza capilista bloccati.
1: Caldo, si volta pagina, almeno al centro-nord, ma le precipitazioni in arrivo e il calo delle temperature, che comunque non interesseranno ancora il sud, fanno temere nuovi disagi. A Grosseto, allagamenti di appartamenti e scantinati, sottopassi con auto e mezzi pesanti bloccati dall'acqua, nonché alberi abbattuti o danneggiati dalle forti raffiche di vento di scirocco. Criticità anche in Versilia, nelle province di Massa Carrara e Livorno. Allagamenti in alcune parti degli ospedali civili di Brescia, nella notte momenti di ansia a Milano per l'esondazione dell'Ambro, allarme poi rientrato.
0: Lo sport, niente da fare per l'Italia femminile di basket, eliminata sul filo di lana agli spareggi per i quarti di finale dall'Australia per 82-80. Dopo tre quarti dominati dalle australiane, nell'ultima frazione di gioco le azzurre hanno rimontato da meno 26 fino alla parità a 69 secondi dalla fine, sbagliando il tiro del pareggio con Francesca Pasa sulla sirena. Il mondiale delle azzurre finisce con il rammarico di una rimonta epica solo sfiorata.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
3: C'è un'espressione popolare che descrive uno dei vizi più antichi della politica: lisciare il pelo. Significa compiacere, blandire, dire sempre ciò che l'interlocutore desidera sentirsi dire. Se diventa metodo di governo, rappresenta una delle forme più insidiose di degrado della democrazia. In una politica sana, il consenso dovrebbe essere la conseguenza di una scelta ponderata. Si elabora un progetto, si prendono decisioni, le si spiegano con chiarezza e si accetta il giudizio degli elettori. Oggi invece sempre più spesso il percorso si rovescia. La domanda non è più qual è la decisione giusta, ma quale decisione mi farà perdere meno consenso. È qui che il rappresentante del popolo rischia di trasformarsi in un semplice distributore di rassicurazioni. Ogni richiesta diventa legittima, ogni categoria pretende una risposta favorevole, ogni no può essere considerato un errore politico. Ma governare non significa soddisfare ogni aspettativa, significa assumersi la responsabilità di scegliere, anche quando la scelta è difficile o impopolare. Dire no, se motivato, è spesso un atto di rispetto verso i cittadini. Il vero disprezzo, semmai, consiste nel considerarli consumatori da accontentare anziché persone adulte con cui condividere responsabilità e sacrifici. Joseph Schumpeter aveva già osservato come la competizione democratica rischiasse di trasformarsi in una gara permanente per conquistare voti, facendo passare in secondo piano il merito delle decisioni. Robert Michels, con la sua celebre legge ferrea dell'oligarchia, spiegava come ogni organizzazione tende a privilegiare la propria autoconservazione e il consenso diventi così uno strumento per mantenere il potere. Anche Bernard Manin descrive una politica sempre più condizionata dalla comunicazione continua, nella quale il leader è spinto a cercare un'approvazione quotidiana alimentata dai media e oggi anche dai social network. E Jan Werner Müller ci mette in guardia dalla deriva populista. Il problema non è ascoltare il popolo, ma pretendere di incarnarne in modo esclusivo la volontà, sostituendo la riflessione, le istituzioni e la mediazione con un rapporto emotivo fondato sul consenso immediato. Non è solo responsabilità della politica. Il clientelismo è una relazione a due. Esiste perché c'è chi promette e chi chiede, chi concede e chi si aspetta un favore. Se premiamo in modo sistematico chi dice sempre sì e puniamo chi ha il coraggio di spiegare un no necessario, finiamo per alimentare quel meccanismo che poi viene denunciato. Una democrazia matura non ha bisogno di amministratori che accarezzino continuamente il verso del pelo. Ha bisogno di donne e uomini delle istituzioni capaci di ascoltare, certo, ma anche di decidere, motivare e assumersi il peso delle proprie scelte.
2: Da Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani, stessi

rave che dopo l'exploit, dicevo, di quel 2020 lì, in effetti non è che l'abbiamo più tanto sentito, però bello, sono rimasti alcuni pezzi carini, tipo questa Parli insieme a Elodie, che abbiamo sentito alle 10:15 in diretta da Lidia al Carpegio. Stiamo ancora dando un'occhiata ai quotidiani locali valdostani e quali sono le notizie, ma segnaliamo, ma iniziano le prime cose sulla scuola, sul fatto che oggi si riprende la scuola, mancano ancora però le notizie vere e proprie, quindi aspettiamo anche su questo. Se qualcuno fosse coinvolto in qualche modo, volesse di... Ecco, no, aspetta, no, niente, scherzavo, sembra arrivata qualcosa, invece no, in realtà è il comandante dei carabinieri, su un altro tema, che ha parlato il colonnello Livio Propato, gruppo Aosta dell'Arma, che ha parlato di sicurezza, grande tema, no, della città di Aosta di questa estate. Lui ha definito ottimale la situazione di Aosta, calo dei reati chiaro dai dati del 2026, però ha anche detto non sempre si nota la piena consapevolezza dell'importanza di denunciare. Quindi c'è proprio un'intervista su Aosta Sera al colonnello, insomma, no, della sezione di Aosta, appunto, dei carabinieri, che ha parlato proprio in libertà di questa, in libertà, insomma, ancorato naturalmente ai dati, no? Paragonando gli anni dal 2022 al 2025 a quello in corso, siamo, dice, probabilmente a un meno 30% dei reati contro il patrimonio, meno 44% su altre tipologie di reato. Una situazione, dice, ottimale. E poi dice ancora: è chiaro che gli episodi che si sono verificati e che hanno destato allarme dipendono anche da fattori legati al periodo. Per esempio, in estate ci sono più giovani, no, sulla strada fino a tarda ora. Dice: non dico che sia normale, però si creano quei capannelli di ragazzi che parlano ad alta voce, litigano, possono creare fastidio. E poi dice anche proprio: va nel merito, c'è, cioè, la vetrina che è andata in frantumi, non per una volontà di frantumare la vetrina, ma siccome dei contendenti hanno usato delle sedie presenti al di fuori del bar, ha lasciato lì per lì, nell'ipotesi che potesse essere un atto deliberato contro l'attività commerciale che ha subito il danno. Quindi ricordiamolo, un bar sotto Palazzo Regionale praticamente. E poi ancora, rimane un episodio accidentale, lo abbiamo certificato guardando le immagini della videosorveglianza. Cioè, di fatto non l'hanno fatto apposta, questo dice, anche se ovviamente non è che la cosa li scagioni, ecco, naturalmente, dal dover risarcire i danni, anzi, però chiaramente capirete anche voi che cambia tutto anche nell'analisi del fatto, capire se è stato fatto per, non lo so, per danneggiare volutamente l'attività, per intimidire, potrebbero essere vari motivi, oppure perché stavano litigando tra di loro, come sembra essere successo, e si sono lanciati delle sedie sti deficienti, aggiungo io.

sempre gradito e simpatico Elton John in questa Swing for the Fences insieme a Brandi Carlile. 10:21, adesso invece cambiamo totalmente genere, c'è questa Killer Queen di Robin Schulz.

0: Darin, che a proposito di assonanze somiglia molto a Jamiroquai, anche lui, adesso non per trovare sempre plagi dappertutto, però un pochino, no? Si può dire, no? Si può, penso si possa dire questa cosa. Vabbè. Le altre notizie, insomma, dai, vediamo un po' al volo sul territorio valdostano di cosa si sta parlando. Nel giorno dell'apertura delle scuole si parla anche ovviamente di gare di ultra trail, in particolare c'è l'UTMB, c'è il Tour de Géant, insomma sono 210, secondo quello che riporta stasera, gli iscritti al Tour de Glacier, che è la versione un po' più difficile, se vogliamo, ancora un po' più hardcore rispetto a quella già complicata, diciamo così, tradizionale del Tour. 210 con grande attenzione sul debutto di Franco Collet in questa categoria. Lui di solito faceva il Tour, quello normale, diciamo, sfiderà alcuni dei migliori specialisti della gara. Sono 15 in questa categoria, che ricordiamo è una categoria anche di atleti che devono già avere un livello molto alto. 15 valdostani al via su questo. Poi ci sono naturalmente il Tour 130, tutte le varie modalità. Dicevamo, noi ogni tanto giustamente vi daremo anche qualche notizia su questa gara nel corso del suo dipanarsi, nel corso del suo svolgimento. Ma ora andiamo avanti, vediamo un po' quali sono le altre cose. Per esempio Gazzetta Matin, che appunto ha confezionato questa bella storia legata al benzinaio di Emaville, parla anche dei lavori, insomma, no? Dei lavori stradali che continuano ovviamente, e che oltre a quelli che riguardano il Ponsuà prevederanno anche un senso unico sulla strada per Gressan, proprio in concomitanza con l'inizio delle scuole. Un nuovo semaforo sulla strada regionale 20 per motivi, insomma, legati anche qui alla manutenzione della stessa. Tutto il giorno, sabato e domenica, e anche tutta la settimana dalle 20 alle 6 transito regolato. Questo per quanto riguarda il Ponsuà, invece dal senso unico alternato con semaforo e movieri. Ma su questo abbiamo già ampiamente detto, giusto per dire che non ci facciamo mancare i lavori anche adesso, questo giustamente, adesso c'è ancora qualche settimana prima che arrivino le piogge, si spera, insomma, l'autunno, le temperature già incompatibili probabilmente, no, con questo tipo di lavoro, e quindi ora si cerca di fare un po' tutto quello che si è magari rimandato anche in virtù del grande afflusso turistico della stagione, altissima stagione di agosto sotto questo punto di vista. Noi ci colleghiamo con le notizie proprio locali, vediamo se la redazione completa un po' il discorso fatto fin qui, e sentiamo anche, già che ci siamo, un Music Box. Music Box.
1: Parliamo di intelligenza artificiale e del confronto globale sui suoi vantaggi e rischi. A Erice, in provincia di Trapani, scienziati di tutto il mondo si riuniscono dall'1 al 6 settembre per la Scuola Internazionale di Tecnologia e Diritto dell'IA, promossa dalla Fondazione Ettore Majorana. Una settimana di lavori dedicata a comprendere l'impatto dell'IA sulla vita quotidiana, sulle norme etiche e sulle future regole globali. Al centro, la necessità di un codice di condotta internazionale capace di prevenire abusi, frodi e attività criminali, e di garantire un uso responsabile delle nuove tecnologie.
2: Parliamo della tragedia avvenuta in Svizzera, durante un rave party vicino a Zurigo. Una ragazza italiana di 22 anni, Maria Spinelli, originaria di Atri in Abruzzo, è stata uccisa e altre 5 persone sono rimaste ferite, tra cui 2 connazionali. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo ha aperto il fuoco contro i partecipanti prima di essere fermato. Le autorità svizzere stanno indagando sulle motivazioni dell'attacco e non escludono alcuna pista, con l'antiterrorismo coinvolto per gli approfondimenti.
1: Parliamo del rientro dalle vacanze, un momento sempre delicato. Secondo le ultime ricerche, la musica può aiutare a ritrovare energia e concentrazione dopo lo stop estivo. Tra i brani più scelti per ripartire spiccano le canzoni dal ritmo positivo, capaci di alleggerire lo stress e migliorare l'umore già nei primi giorni di lavoro. Gli esperti spiegano che ascoltare una traccia motivante al mattino favorisce la produttività e rende più graduale il ritorno alla routine.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.
4: This Romeo is bleeding, but you can't see his blood. It's nothing but some feelings that this old dog kicked up.

Allora, non per gettare ulteriore benzina sul fuoco, ma ci sarebbe uno studio che ci dimostra che le difficoltà economiche fanno invecchiare prima il cervello. Questo hanno dimostrato alcuni scienziati. Adesso sono anche curioso, perché poi vedi, io vedo queste notizie qua, no? Penso, ma che cagata. E poi però ci devo cliccare sopra e devo leggere. Anche in questo caso lo studio è stato condotto su popolazione britannica, oltre 3.000 britannici, che si sono sottoposti a questo studio dell'University College di Londra. Il cervello invecchierebbe più in fretta quando si fa fatica ad arrivare alla fine del mese. Beh, certo, ma non mi dire, le preoccupazioni fanno invecchiare prima, ma no, che cosa strana, no? A causa di un'infiammazione causata dallo stress cronico dovuto alle persistenti difficoltà economiche. Quindi persone con difficoltà di questo tipo, un basso reddito, nella prima età adulta e nella mezza età ottengono risultati peggiori dei test cognitivi fatti a 53 anni. Quindi questo dimostrerebbe appunto che c'è un invecchiamento precoce.

0: Quindi la scienza ci dice che se abbiamo difficoltà economiche, facciamo fatica a arrivare al fine del mese, invecchiamo prima. Questo, insomma, secondo vari studi, in realtà non solo uno, e l'associazione tra queste due cose, cioè peggior salute cerebrale in età avanzata e difficoltà finanziarie, sarebbe più forte negli uomini, nelle persone che hanno vissuto un'infanzia difficile e in coloro che presentano una variante del gene APOE, che è associata anche a un maggior rischio di Alzheimer. Peraltro, segnaliamo nei nostri risultati, dice la coordinatrice dello studio, che si chiama Pravita Patalei, non lo so, suggeriscono che sostenere le persone con difficoltà economiche e ridurre la povertà cronica potrebbe contribuire anche a prevenire in futuro il declino cognitivo e i casi di demenza. Quindi avrebbe anche delle ricadute positive sul sistema sanitario, perché poi queste persone giustamente vanno prese in carico.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
1: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana, meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.
3: L'amore in casa nostra,
4: l'amore in casa nostra.
5: Certi pensieri al buio.

due anni fa usciva questa acquarello di Zucchero che abbiamo ritrovato alle 10.53 nella nostra diretta dall'Ideal Car Peugeot, che adesso invece prosegue con un disco di Doja Cat, si chiama Vegas.

0: Dave McCree, che potrebbe benissimo non esistere, deve essere fatta con le AI. No, non è vero, non è vero. Sai che non so però la faccia. Adesso vado a googolare la faccia di Tate McCree. Spero, almeno per avere un'idea, proprio anche solo di mano. Intanto è britannica, ok. No, canadese, benissimo. Già questo. Ok, bene. Ho almeno il volto adesso. Bene, potrebbe comunque essere fatta con le AI, potrebbe essere la mia nuova teoria del complotto. Mentre vedo, abbiamo accennato prima ai cantieri, no? A Gressane, Charvanceau, eccetera. Beh, insomma, riaprono anche i cantieri sulla statale 26 e in autostrada, come riporta Rai News. C'è stata, credo, una riunione, o ci sarà in queste ore, insomma, una riunione a Palazzo Regionale per capire come prevenire le criticità. Sono previsti movieri e il monitoraggio della situazione con i comuni. Partiamo, insomma, dei cantieri medie e bassa valle, gli stessi all'origine dei disagi della primavera scorsa, per intenderci, e adesso, insomma, siamo un po' punto a capo, si devono finire questi lavori e SAV ha comunicato la ripresa dei lavori di ammodernamento della rete tra Châtillon e Arna, nonché l'imminente inizio di quelli nelle gallerie a Montjovet. E quindi, insomma, questo è uno dei temi che sicuramente saranno attenzionati dalle istituzioni in queste settimane pre-ripresa dei lavori consiliari. Noi sentiamo le notizie ora, quelle nazionali però, vai.
1: Sono le 11 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: All'American Airlines Center, Trump ha chiesto agli elettori di affrontare le elezioni di metà mandato del 3 novembre come se il suo nome fosse sulla scheda. L'appuntamento arriva con l'indice di gradimento di Trump al 32%, un livello che nella tradizione delle elezioni di midterm espone il partito alla Casa Bianca al rischio di perdere seggi al Congresso. Il presidente ha promesso un dividendo da $5,000 ad ogni cittadino adulto statunitense se i repubblicani manterranno la maggioranza alla Camera e al Senato. Sui dazi ha detto: sono la mia parola preferita, renderanno l'America ricca. Infine ha rivendicato l'eccezionale accordo sul petrolio con il Venezuela, ribadendo il controllo su 65 milioni di barili di petrolio.
3: Il Medio Oriente è una famiglia di 4 persone, di cui 2 bambini, è rimasta uccisa in un attacco israeliano a Gaza. I bimbi avevano 12 e 8 anni. Sono morti in un attacco che ha colpito la loro abitazione nella striscia di Gaza settentrionale. La notizia è stata riportata dall'agenzia francese. L'esercito israeliano, contattato dalla France Press, ha fatto sapere che sta verificando l'accaduto.
4: È di 3 morti e 1 ferito il bilancio di un incidente stradale verificatosi nella mattinata di oggi lungo l'Ionio Tirreno, la strada statale 682, in direzione Rosarno nel Reggino. Il tratto stradale interessato dall'incidente è stato temporaneamente chiuso con una deviazione del traffico. Ancora da chiarire le cause che hanno determinato il tragico schianto.
3: Aveva ucciso la moglie 79enne invalida e bloccata su una sedia a rotelle, poi aveva tentato di suicidarsi a sua volta ma senza riuscirci. Nel caso avvenuto in provincia di Lodi nel luglio del 2025 c'è una svolta, perché la Corte d'Assise di Milano ha assolto per incapacità di intendere e di volere l'84enne che commise il delitto. Il tribunale gli ha imposto la misura della libertà vigilata.
4: La sede di Casa Pound in via Napoleone III a Roma sarà sgomberata. Lo ha detto il ministro dell'interno Piantedosi alla stampa. L'immobile è inserito nel piano degli interventi della prefettura di Roma assieme ad altre occupazioni, ha spiegato. Come già accaduto per altre occupazioni storiche, anche quello stabile, ha detto Piantedosi, sarà restituito alla proprietà.
3: Europei di pallavolo maschili al via. Oggi inizia la rassegna continentale di volley e scende subito in campo l'Italia. La nazionale azzurra, guidata dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi, comincia la sua avventura a Napoli contro la Svezia nella splendida cornice di Piazza del Plebiscito. La nazionale, inserita nel gruppo A, affronterà poi la Cechia, Grecia, Slovacchia e Slovenia.
4: Ed è tutto. A più tardi.

No, comunque ormai passano per normali delle robe, adesso sentito anche nel notiziario, però lo recupero anche da alcuni quotidiani di informazione che riprendono le dichiarazioni di Donald Trump, che insomma, come sapete, alle prese con le elezioni di midterm, che sono delle elezioni importanti anche per verificare la tenuta, il consenso che sta avendo il suo governo evidentemente a metà del mandato, e lui ha detto, ma proprio serenamente, ha detto darò $5,000 a tutti i cittadini americani se vinceremo al congresso. Questo, poi parla di clientelismo e queste cose qua, darò proprio $5,000, ha detto. Poi sai cos'è? Che ormai lui ne ha dette talmente tante nell'ultimo periodo che non sai neanche più se prenderlo sul serio oppure no. Poi rimane il presidente degli Stati Uniti, quindi in teoria sì, in teoria andrebbe preso sul serio, però vi leggo proprio il virgolettato così evitiamo di tradurre, fare cose strane. Vi prometto una cosa, dice: se i repubblicani vinceranno la Camera e il Senato, distribuirò $5,000 a tutti gli adulti, un po' come le aziende di successo erogano i dividendi agli azionisti. Si chiamerà dividendo Trump. Questo dice lui, noi riportiamo, riceviamo e pubblichiamo, come si dice. Starboy, you're my hero.

0: qualcuno se lo stesse chiedendo, quanti sono gli adulti americani in questo momento e quanto costerebbe questa distribuzione di $5,000 a ognuno di loro in caso di vittoria alle elezioni di midterm che il presidente Trump ha promesso. Allora, gli adulti americani sono 265 milioni. Questo moltiplicato per 5.000 fa 13.000 miliardi. Quindi direi un pelo oltre forse le possibilità anche di un paese, insomma, tutto sommato ancora benestante come gli Stati Uniti. Per farvi un esempio, gli Stati Uniti spendono di difesa $91 miliardi e di previdenza sociale spendono 141. 13.000 miliardi sarebbero questi 5.000 dollari a testa. Allora, sentiamo il meteo, dai.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
3: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
2: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
3: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
2: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. 2 amici, 2 mesi gratis. 3 amici, 3 mesi.
3: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
4: Il mattino oggi si apre con un cielo che cambia umore. Qualche nuvola arriva da nord, portando un'aria più fresca che smorza il caldo dei giorni precedenti. Nel pomeriggio l'instabilità cresce, con possibilità di rovesci sparsi. Una giornata che sembra dire: qualcosa sta cambiando.

Wild Rose Moxie in questa Again, sempre all'insegna dei plagi, della mia ossessione per i plagi. Io un po' di Billie Eilish l'ho sentita, vabbè, adesso che ogni canzone deve diventare un plagio, però diciamo c'è qualche piccola assonanza anche qui. Lasciamo perdere, dai, andiamo avanti, parliamo di altre cose. Ci sono ancora, devo dire, tante notizie legate al tempo, perché pare che passiamo in un battibaleno da un'estate molto molto calda a un autunno che potrebbe essere particolarmente ricco di precipitazioni, almeno se il buongiorno si fa per dire, si vede dal mattino, e i temporali a Milano, i 63.000 fulmini contati in Toscana, che sono tipo un record, l'esondazione di un torrente in Liguria, l'allerta arancione in 4 regioni, insomma tutto questo fa pensare che insomma in un attimo si passerà, si è già passati in molte parti d'Italia da una tipologia di clima a una, devo dire, non tanto migliore da un punto di vista dei contraccolpi che potrebbe avere appunto su diciamo, voglio dire, la salute pubblica, però ecco, sul benessere, mettiamolo in questi termini, stiamo un po' vaghi. E ascoltiamo Gaia con la sua Cuore Amaro alle 11.25.

0: che sia altrove.
1: Ultimo, sempre un po' sottovalutato, come ha dimostrato quest'estate. Ora noi ci colleghiamo col Music Box e sentiamo chi c'è.
2: Music Box. Le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

Neil Young con un grande classico, insomma, se ce n'è uno della storia della musica rock, come mai mai Hey Hey. A proposito di classici, tra poco arriva uno spazio in cui di solito ci proponete un classico, non è scontato, potete anche chiederci una canzone assolutamente contemporanea, però giusto per darvi qualche piccolo aiutino, qualche suggerimento, qualora vi mancassero gli spunti, si sa mai, vi è un po' di almanacco. Allora, oggi è il 10 settembre, oggi nasceva Mickey Way, bassista dei My Chemical Romance nell'80, nasceva anche Matthew Following nell'84, chitarrista dei Kings of Leon, e anche Joe Perry, fondatore degli Aerosmith. Nel 50 l'ultima, per essere ancora più preciso. Come uscite, ricordiamo oggi l'uscita dell'undicesimo disco dei Camel, Dust and Dreams, nel 91 oggi, tra l'altro album ispirato al libro Furore di John Steinbeck, e nel 96 usciva per la Anthem il sedicesimo disco dei Rush, che si chiamava Test of Echo. Sempre il 10 settembre, nel 2011, il singolo Walk dei Foo Fighters, uscito sempre a giugno di quell'anno, diventava primo in classifica di Billboard. Nel 73, e infine, sempre il 10 settembre, la BBC vietava la trasmissione del brano Star Star dei Rolling Stones per oscenità. Ricordiamo che inizialmente il brano si chiamava Starfucker e, su insistenza del presidente della casa discografica, i Rolling Stones alla fine cambiarono in Star Star. Che già il primo titolo prometteva malissimo, insomma, sono andati avanti su quel solco lì. Ascoltiamo un altro brano adesso, poi scopriamo quali sono le vostre proposte di disco libero al 349 722 5831.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio con la Champions League in primo piano. Il Napoli gioca una gara di vera e propria resistenza contro un Arsenal arrembante che domina il gioco, ma nel primo tempo si rende pericoloso solo con Merino e Saka. Nella ripresa i Gunners alzano il ritmo. Il Napoli è costantemente sulla difensiva e al 75esimo deve inchinarsi al gran gol di Odegaard che da fuori batte Milinkovic-Savic, entrato al posto dell'infortunato Meret. Il Napoli non riesce a reagire, incassa la terza sconfitta di fila tra campionato e Champions, ma nonostante la sconfitta Massimiliano Allegri vede il bicchiere mezzo pieno. Ascoltiamo le sue parole al microfono di Sky Sport.
3: Allora, in questi momenti qui bisogna essere molto equilibrati, andare ad analizzare quelli che sono gli errori. La squadra sta crescendo, ci sono dei giocatori che sono alle prime partite e nell'arco della stagione purtroppo ci sono anche in questi momenti. Non è che la squadra ha perso di valore, è che è un momento sicuramente negativo attraverso delle prestazioni positive dove sicuramente bisogna fare qualcosa in più.
2: Stasera alle 21 invece la Roma si prepara all'esordio in Champions contro il Fenerbahce. Gasperini dovrebbe confermare l'11 sceso in campo contro l'Atalanta con Lulli sulla destra e la coppia di Ballamora dietro a Malen. Esordio assoluto nella Champions e in una Coppa Europea per il Como. Stasera alle 21 al Sinigaglia arriva il Lipsia. Il basket, niente da fare per l'Italia femminile di basket, eliminata agli spareggi per i quarti di finale dei mondiali dall'Australia per 82-80. Dopo tre quarti dominati dalle australiane, nell'ultima frazione di gioco le azzurre hanno rimontato da meno 26 fino alla parità a 69 secondi dalla fine, sbagliando il tiro del pareggio con Francesca Pasa sulla sirena. Il mondiale delle azzurre finisce col rammarico di una rimonta epica solo sfiorata. Il volley oggi alle 21.05 si gioca Italia-Svezia, incontro valido per le fasi a gironi degli Europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri apriranno la propria avventura nella rassegna continentale sfidando gli scandinavi nello splendido scenario di Piazza del Plebiscito a Napoli, incontro all'aperto in una cornice davvero unica per scaldare il pubblico e iniziare nel miglior modo possibile il cammino nella manifestazione che mette in palio un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Il tennis con gli US Open è un'altra vittoria in totale controllo per Sasha Zverev che batte l'olandese Van de Zandschulp in 3-7 e diventa il nono uomo nell'era Open a centrare le semifinali dei quattro slam in una singola stagione. Venerdì affronterà Karen Khachanov. Per ora è tutto, a più tardi.

Come sempre verso quest'ora andiamo col ballottaggio. Allora, due canzoni che ci avete proposto voi al 349-722-5831. La prima è questa. Sarà un disco libero italiano, perché la seconda invece è questa qui. Sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me. Quindi potete decidere tra il Subsonica e Frankie Energy votando al 349-722-5831 la vostra preferita. Tra poco, insomma, scopriamo quale ha vinto e l'ascoltiamo.

0: Quinto Subsonica nel loro prime, possiamo dirlo, in questo 1999, in cui sfornarono, insomma, in quegli anni lì, un sacco di brani che sono rimasti come dei grandi capolavori della loro discografia, con i quali Subsonica noi ci salutiamo, e salutiamo anche tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che ci hanno seguiti e hanno interagito con noi al 349-722-5831. Continuate a farlo, perché Top Italia Radio prosegue dopo le notizie che arrivano adesso. Ciao!
1: Sono le 12 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: I ribelli Houthi sostenuti dall'Iran hanno conquistato la città yemenita di Mosul sul Mar Rosso, lo scrivono i media internazionali citando fonti del governo yemenita. Gli Houthi si avvicinano così al controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, una delle rotte più importanti al mondo per le navi mercantili. Da giorni sono in corso violentissimi scontri tra i militari yemeniti e i ribelli filo-iraniani, che contribuiscono ad aumentare la tensione nel Golfo colpendo con razzi infrastrutture petrolifere saudite. Intanto a Gaza un attacco israeliano ha ucciso una famiglia, morti una coppia e i loro due figli, secondo fonti palestinesi.
2: Donald Trump infiamma la convention repubblicana di Dallas, quasi due ore di discorso per chiamare al voto alle midterm. Fateci finire il lavoro, l'appello del presidente. Poi Trump promette $5,000 a tutti gli americani in caso di vittoria, come i dividendi. Il tycoon avverte: se perdiamo, perderete la vostra sicurezza. Nel mirino anche i democratici e la politica di Biden.
3: La cronaca, simbolo di libertà, uccisa per la voglia di cambiare vita e aver detto no all'andrangheta che puntava ai suoi territori. Ci sono 8 nuovi indagati nell'inchiesta per l'omicidio di Maria Kindamo, la 43enne imprenditrice di Laureana di Borrello, Reggio Calabria, scomparsa il 6 maggio 2016 davanti alla sua azienda agricola di Limbadi, Vibo Valentia, e il cui corpo sarebbe stato poi dato in pasto ai maiali. 4 degli 8 indagati sono parenti del marito. Le nuove analisi biologiche e dattiloscopiche partiranno il 14 e il 21 settembre nei laboratori del RIS di Messina.
2: Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla tisana Udine. Vano il tentativo di un carabiniere di salvarla. Maltempo a Milano, nella notte è esondato il Lambro, poi rientrato. Frana in Valtellina, evacuate 45 persone, due auto ribaltate, strade allagate nella Bergamasca, oltre 63.000 fulmini caduti in Toscana.
3: La nuova legge elettorale arriva al Senato e divide la maggioranza. Il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, chiede a Fratelli d'Italia di votare l'emendamento sulle preferenze senza liste bloccate e l'invita ad essere coerenti. La proposta prevede che siano gli elettori a scegliere i candidati. Oggi invece una parte dei candidati sarebbe scelta dai partiti. Forza Italia frena, se fosse così salta la legge. Il voto finale al Senato è previsto martedì 15 settembre, il testo in aula alla Camera il 28.
2: Il tennis ha un passo dall'aggancio a Sinner. Alexander Zverev, che ha staccato il biglietto per le semifinali degli US Open 2026. Il tedesco, qualora dovesse vincere anche la prossima sfida contro il russo Khachanov, si qualificherebbe per la finale degli US Open e allo stesso tempo aggancerebbe Sinner in vetta alla race a quota 7.950 punti. In caso di vittoria nel major newyorkese, invece, Sasha si porterebbe a quota 8.650 punti e diventerebbe a quel punto il leader indiscusso della race.
3: Ed è tutto, a più tardi.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: Parliamo della situazione di degrado che sta preoccupando Aosta. Negli ultimi mesi si sono moltiplicate le segnalazioni di vandalismi, risse, schiamazzi notturni e comportamenti molesti nel centro cittadino, con episodi che hanno coinvolto anche locali storici e aree sensibili. Commercianti e residenti chiedono più sicurezza, mentre il sindaco ha domandato la convocazione di un COSP dedicato per affrontare l'emergenza. Le associazioni di categoria sollecitano controlli rafforzati nelle zone più critiche, da via Festaz a via Gramsci, per restituire vivibilità e tutela al cuore della città.
1: 14 settembre 2026 is the date. La vostra voce sta facendo la differenza. Siamo oltre 700 risposte al nostro sondaggio rispetto alla costruzione di un nuovo supermercato, un centro medico e un parcheggio di oltre 180 posti auto a quartiere Dora. Di fronte a numeri così chiari, la domanda sorge spontanea. Le decisioni rispecchiano davvero la volontà di chi il quartiere lo vive, delle associazioni e dei cittadini? E a tal proposito lanciamo una data, 14 settembre 2026 alle ore 20:30, dove Sala BCC in via Garibaldi 3. Siete invitati a un incontro indetto da Confcommercio per presentare i risultati del questionario raccolti fino al 14 settembre alle ore 12, confrontarci apertamente su un tema che riguarda tutti noi, far sentire la voce del quartiere a chi decide. È il momento di esserci. Il quartiere ha bisogno anche della tua presenza e della tua voce. Il 14 settembre ti aspettiamo in sala BCC alle ore 20:30 per discutere rispetto ai risultati del questionario e rispetto al futuro del quartiere Dora. Il quartiere Dora ha bisogno anche della tua voce.
2: Parliamo della diffusione online di video e immagini che mostrano violenze sugli animali, contenuti che sempre più spesso diventano virali con rischi di emulazione. Per contrastare questo fenomeno, l'OIPA promuove Stop Viral Animal Cruelty, iniziativa che permette di segnalare in modo anonimo i materiali di maltrattamento e richiederne la rimozione. Gli esperti ricordano che non bisogna mai condividere questi contenuti, ma segnalarli subito alle piattaforme e alle autorità, perché la continua esposizione può favorire assuefazione soprattutto tra i più giovani.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Ehi, Bugs!
3: Che succede, amico?
2: Parla del film!
3: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
2: E adesso?
3: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
2: 2 biglietti e 8 popcorn!
3: Esagerato come sempre!
1: Super Trailers.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
1: Super Trailers.
10: Che spettacolo l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. Walter Lavitola deve rimanere in carcere. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Roma, respingendo l'istanza dei difensori di remissione in libertà o concessione degli arresti domiciliari. Confermata l'aggravante del metodo mafioso per l'indagato, accusato di essere il mandante e l'organizzatore dell'attentato dinamitardo al conduttore di Report Sigfrido Ranucci, avvenuto a ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione nel comune di Pomezia, in provincia di Roma. Lavitola aveva confessato agli inquirenti le sue responsabilità in relazione all'attentato e la sua difensore ha annunciato ricorso in Cassazione.
2: La cronaca, simbolo di libertà, uccisa per la voglia di cambiare vita e per aver detto no all'andrangheta che puntava ai suoi terreni. Ci sono 8 nuovi indagati nell'inchiesta per l'omicidio di Maria Chindamo, la 43enne imprenditrice scomparsa il 6 maggio 2016 davanti alla sua azienda agricola di Limbadia, Vibo Valentia. 4 degli 8 indagati sono parenti del marito. Le nuove analisi biologiche e italoscopiche partiranno il 14 e 21 settembre nei laboratori del RIS di Messina.
3: Maltempo, una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana, Udine. Vano il tentativo di un carabiniere di salvarla. Frana in Valtellina, evacuate 45 persone. 2 auto ribaltate e strade allagate nella Bergamasca. Oltre 63.000 fulmini caduti in Toscana.
2: Donald Trump infiamma la convention repubblicana di Dallas. Quasi 2 ore di discorso per chiamare al voto alle midterm. Fateci finire il lavoro, l'appello del presidente. Poi Trump promette $5.000 a tutti gli americani in caso di vittoria, come i dividendi. Il tycoon avverte: se perdiamo, perderete la vostra sicurezza. Nel mirino anche i democratici e la politica di Biden.
3: Sono state circa 332.000 le domande di protezione internazionale presentate nei paesi europei e nei 4 paesi associati nell'area Schengen nel primo semestre del 2026, il 17% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. E quanto emerge dal rapporto dell'Agenzia dell'Unione Europea per l'asilo, secondo cui il calo riflette sia il cambio nella composizione delle nazionalità dei richiedenti legato alla transizione politica in Siria, sia gli sforzi europei nella cooperazione con i paesi di origine e di transito. La Francia è stata il principale paese di destinazione delle domande con circa 69.000 richieste, seguita dall'Italia con circa 66.000, quindi Spagna e Germania.
2: Gli europei di volley maschile, oggi è il giorno dell'Italia, gli azzurri di De Giorgi esordiranno nella competizione alle 21.05 contro la Svezia. Il match di Piazza del Plebiscito a Napoli sarà l'ultima delle 6 partite in programma nella giornata, che si apre alle 15 con Polonia-Portogallo. Niente da fare invece per l'Italia femminile di basket, eliminata ai mondiali sul filo di lana agli spareggi per i quarti di finale dall'Australia per 82-80, nonostante una strepitosa rimonta.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Music Box.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Music Box. Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La borsa da motocicletta è quell'accessorio eterno che non perde mai il suo fascino, un alleato formidabile che risolve qualsiasi problema di carico prima di viaggiare. Questo oggetto così simbolico, nato in principio per sopportare percorsi ruvidi e polverosi, è diventato negli anni un pilastro fondamentale dell'estetica per i veri appassionati dei motori. Montare una sacca di cuoio significa puntare su un'immagine audace e spavalda, unendo una capienza eccezionale a quello spirito ribelle che incanta chiunque e in qualsiasi contesto stradale. Un tempo la bisaccia in pelle grezza era considerata solo un contenitore per attrezzi o tutt'al più un bagaglio adatto alle escursioni domenicali più informali. Oggi la situazione si è completamente evoluta. Gli artigiani sono riusciti a rivoluzionare questo grande classico proponendo lavorazioni di ogni tipo e cuciture decisamente più rifinite. L'accessorio da viaggio non è più confinato alle lunghe traversate solitarie, ma diventa il protagonista di accostamenti di gran pregio, perfetti anche per un raduno o una sosta serale in piazza. La chiave del suo enorme successo risiede nella versatilità dei pellami e nelle diverse sfumature terrose, che si adattano benissimo a ogni stagione e veicolo. I modelli in cuoio naturale regalano subito una sensazione di libertà e sapore antico, mentre le tonalità scure offrono un aspetto più rigoroso e marziale. Si va dalle forme ampie e destrutturate, perfette per accogliere giacche e guanti di scorta, fino ai profili più rigidi e filanti da ancorare al telaio. Ogni versione ha una sua personalità fortissima. Per valorizzarla al meglio bastano davvero pochissime regole, senza bisogno di inventarsi montaggi troppo complessi. La scelta più azzeccata è usarla senza troppi pensieri, magari abbinando a una sella in tinta o a delle manopole lavorate con cura. Un paio di stivali pesanti ai piedi e un giubbotto antivento bastano e avanzano per chiudere il cerchio. Quanto alle colorazioni, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Dal marrone bruciato al nero inchiostro, c'è sempre la sfumatura giusta. In un mondo dove le mode vanno e vengono alla velocità della luce, la borsa da moto resta una certezza granitica a cui affidarsi sempre a occhi chiusi. È il modo più semplice e genuino per equipaggiare il proprio mezzo senza sembrare troppo costruiti. In fin dei conti, agganciare una bella bisaccia artigianale e partire con il vento in faccia significa sentirsi sempre padroni della strada, trasformando un semplice viaggio in moto in un'autentica dimostrazione di carattere e libertà. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore statunitense John Allaire. Il viaggio ci ricorda tutto quello che non sappiamo, cioè praticamente tutto.
0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, terzo giorno di partite della prima giornata per la Champions League 2026-27. Oggi scendono in campo la Roma e il Como. I giallorossi, allenati da Giampiero Gasperini, alle 18:45 affrontano il Fenerbahce e tornano nella massima competizione europea dopo 7 anni. I lariani, allenati da Fabregas, alle 21 sfidano il Lipsia e fanno il loro storico esordio in Champions tra le mura amiche del Sinigaglia. Ieri il Napoli di Massimiliano Allegri ha perso in casa contro l'Arsenal per 1-0, un'altra sconfitta per le squadre italiane dopo quella subita dall'Inter, battuto 2-1 a Madrid dal Real. La pallavolo, oggi alle 21:05 si gioca Italia-Svezia, incontro valido per la fase a gironi degli Europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri apriranno la propria avventura nella rassegna continentale sfidando gli scandinavi nello splendido scenario di Piazza del Plebiscito a Napoli. Incontro all'aperto in una cornice davvero fantastica per scaldare il pubblico e iniziare nel miglior modo possibile il cammino nella manifestazione che mette in palio un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. I campioni del mondo partiranno con tutti i favori del pronostico nel capoluogo campano, ma non dovranno sottovalutare un'avversaria comunque in crescita e che torna su questo palcoscenico dopo una lunga assenza. Niente da fare per l'Italia femminile di basket, eliminata sul filo di lana dagli spareggi per i quarti di finale dall'Australia per 82-80. Dopo 3 quarti dominati dalle australiane nell'ultima frazione di gioco, le azzurre hanno rimontato da meno 26 fino alla parità a 69 secondi dalla fine, sbagliando il tiro del pareggio con Francesca Pasa sulla sirena. Il Mondiale delle Azzurre finisce con il rammarico di una rimonta epica solo sfiorata. Il tennis a un passo dall'aggancio a Sinner, Alexander Zverev ha staccato il biglietto per le semifinali degli US Open 2026. Il tedesco, qualora dovesse vincere anche la prossima sfida contro il russo Karen Khachanov, si qualificherebbe per la finale degli US Open e allo stesso tempo aggancerebbe Sinner in vetta alla race a quota 7.950 punti. In caso di vittoria nel major newyorkese, invece, Sasha si porterebbe a quota 8.650 punti e diventerebbe a quel punto il leader indiscusso della race. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Sono le 14 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Walter Lavitola deve rimanere in carcere, lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Roma respingendo l'istanza dei difensori di rimissione in libertà o concessione degli arresti domiciliari. Confermata l'aggravante del metodo mafioso per l'indagato, accusato di essere il mandante e l'organizzatore dell'attentato dinamitardo al conduttore di Report Sigfrido Ranucci, avvenuto ad ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione nel comune di Pomezia, in provincia di Roma. Intanto dalle indagini emerso che ci sarebbero dei buchi temporali nelle comunicazioni tra Walter Lavitola e il giornalista.
1: Maltempo, una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso legato alla Tisana in provincia di Udine. L'intera zona ha subito pesanti disagi e allagamenti, danni anche a Milano. Nella notte è esondato il Lambro, poi rientrato ed è crollato il controsoffitto dell'aula bunker di Piazza Filangieri. Frana in Valtellina, evacuate 45 persone, due auto ribaltate, strade allagate nella Bergamasca, oltre 63.000 fulmini caduti in Toscana.
2: Emma Bonino, a quanto si apprende da fonti a lei vicine, è uscita dalla terapia intensiva dell'ospedale Santo Spirito di Roma per essere trasferita in una struttura privata. La decisione è stata presa dopo un consulto tra il suo medico curante e gli specialisti del nosocomio. La leader di Più Europa era stata trasportata in codice rosso nell'ospedale romano lunedì scorso a causa di una crisi respiratoria.
1: Il prezzo del petrolio corre senza freni. Il Brent, l'indice di riferimento europeo, è salito a 102,4 dollari al barile, al rialzo dell'1,2%, rincaro dunque anche dei prezzi dei carburanti. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,077 euro al litro per benzina e 2,184 euro al litro per il gasolio. Dunque, rispetto alla giornata di mercoledì 9, si tratta di un rincaro di 0,01 per la benzina e 0,07 per il diesel.
2: Il presidente americano Donald Trump infiamma la convention repubblicana di Dallas. Quasi due ore di discorso per chiamare al voto alle midterm. Trump promette $5,000 a tutti gli americani in caso di vittoria come dividendi e poi avverte: se perdiamo, perderete la vostra sicurezza. Nel mirino anche i democratici e la politica di Biden.
1: Lo sport, una vera e propria impresa logistica, tecnica e organizzativa, l'allestimento del campo di pallavolo in piazza del Plebiscito a Napoli, pronta per ospitare questa sera alle 21 la gara inaugurale dei campionati europei maschili 2026, che vedrà scendere in campo Italia contro Svezia. Dal 17 agosto ad oggi infatti circa 200 operai hanno lavorato senza sosta nel cuore della città per trasformare la piazza in un'arena internazionale. Sono stati installati circa 500 fari, predisposti oltre 200 strumenti dedicati agli effetti speciali e alla componente scenografica dell'evento. Questa sera in tribuna sarà presente anche il presidente della Repubblica Mattarella.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Parliamo della sentenza della Cassazione che conferma la condanna dell'ex sindaco di Chiamoix per alterazione delle bellezze naturali del lago di Lod. La Corte ha stabilito che il reato scatta con qualsiasi intervento che modifichi un bene ambientale, anche se la bellezza del luogo può essere ripristinata. Una interpretazione che preoccupa UNCEM, perché amplia la responsabilità degli amministratori pubblici. Secondo questa lettura, anche interventi come il taglio di un bosco potrebbero essere considerati alterazioni punibili. Un precedente che apre un dibattito sul ruolo dei comuni nella gestione del territorio.
2: Parliamo di intelligenza artificiale e del confronto globale sui suoi vantaggi e rischi. A Erice, in provincia di Trapani, scienziati di tutto il mondo si riuniscono dall'1 al 6 settembre per la Scuola Internazionale di Tecnologia e Diritto dell'IA, promossa dalla Fondazione Ettore Majorana. Una settimana di lavori dedicata a comprendere l'impatto dell'IA sulla vita quotidiana, sulle norme etiche e sulle future regole globali. Al centro, la necessità di un codice di condotta internazionale capace di prevenire abusi, frodi e attività criminali e di garantire un uso responsabile delle nuove tecnologie.
1: Parliamo della tragedia avvenuta in Svizzera, durante un rave party vicino a Zurigo. Una ragazza italiana di 22 anni, Maria Spinelli, originaria di Atri in Abruzzo, è stata uccisa e altre 5 persone sono rimaste ferite, tra cui 2 connazionali. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo ha aperto il fuoco contro i partecipanti prima di essere fermato. Le autorità svizzere stanno indagando sulle motivazioni dell'attacco e non escludono alcuna pista, con l'antiterrorismo coinvolto per gli approfondimenti.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Come smettere di servire bistecche dure come suole di scarpe e domare il fuoco senza far scattare l'allarme.
1: Sono pillole di AI.
2: Ultime grigliate tra amici ed è il vero banco prova per l'orgoglio di ogni grigliatore improvvisato.
0: Mamma mia, una tragedia annunciata. C'è sempre l'amico che si progetta a mastro fuochista. Si piazza davanti alla brace con la birra in mano e finisce puntualissimo per servirti del carbone vegetale.
2: Ecco, con la classica scena da panico. La salsiccia completamente carbonizzata all'esterno, ma ancora visibilmente viva al centro.
0: Per non parlare di quando sbagli le dosi, o compri cibo per sfamare un battaglione e mangi braciole per 2 settimane. O alle 8 di sera gli ospiti sono ancora lì, a sgranocchiare grissini per la fame.
2: Ma prima di rassegnarvi a servire carne dura e far morire di fame gli invitati, l'intelligenza artificiale diventa il vostro sous chef di fiducia.
0: La prima applicazione geniale per pianificare il barbecue senza sprechi si chiama Barbecue Companion AI.
2: Inserite semplicemente il numero degli invitati, quante donne, quanti uomini, quanti bambini ci sono ed eventuali vegetariani.
0: E l'AI vi calcola al grammo la spesa esatta, quante braciole, quante verdure, quante salamelle comprare, per non sprecare un euro e far uscire tutti sazi.
2: Ma non finisce qui, gli dite cosa avete in dispensa e l'AI vi genera la ricetta per la marinatura perfetta.
0: Un mix bilanciato di spezie, olio ed erbe per rendere anche il taglio di carne più economico, morbido e succoso, come in una steakhouse americana.
2: E per il problema da incubo dei tempi di cottura diversi tra pollo, maiale e manzo?
0: Lì usiamo la combo definitiva, la Meter AI App, insieme ai termometri intelligenti.
2: Infilate la sonda nella carne, selezionate sull'app il tipo di taglio e il livello di cottura desiderato.
0: E l'intelligenza artificiale monitora in tempo reale sia la temperatura interna della carne, sia quella della brace.
2: Vi dice esattamente, la bistecca sarà pronta tra 4 minuti e 30 secondi. E vi avvisa dallo smartphone al secondo esatto in cui toglierla dal fuoco.
0: Zero ritardi, zero carne cruda o bruciata. Vi godete la compagnia, spiluccate gli antipasti e tirate fuori dei capolavori di cottura da chef stellato.
2: Allora aspetta Chiara, ricapitoliamo il tutto per diventare dei king incontrastati del barbecue.
0: Barbecue Companion AI, per dosare la spesa ed elaborare marinate da urlo. E la Meter AI App, per azzeccare la cottura perfetta al secondo esatto.
2: Sì dai, usare l'intelligenza artificiale davanti alla griglia vi permette di cucinare senza stress e godervi la festa insieme agli amici.
0: Perché la grigliata perfetta non è solo una questione di brace, ma di buona compagnia e cibo fatto come si deve.
2: E allora accendete i carboni, scaricate l'app e buona ultima grigliata!

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In primo piano il maltempo, una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana in provincia di Udine. L'intera zona ha subito pesanti disagi e allagamenti. Danni anche a Milano, nella notte è esondato il Lambro, poi rientrato ed è crollato in mattinata il controsoffitto dell'aula bunker di piazza Falingeri. Frana in Valtellina, evacuate 45 persone, due auto ribaltate e strade allagate nella Bergamasca. Oltre 63.000 fulmini caduti in Toscana.
2: Walter Lavitola deve rimanere in carcere, lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Roma respingendo l'istanza dei difensori di remissione in libertà o concessione degli arresti domiciliari. Confermata l'aggravante del metodo mafioso per l'indagato accusato di essere il mandante e l'organizzatore dell'attentato dinamitardo al conduttore di Report Ranucci avvenuto ad ottobre 2025 davanti alla sua abitazione nel comune di Pomezia in provincia di Roma. Intanto dalle indagini è emerso che ci sarebbero dei buchi temporali nelle comunicazioni tra Lavitola e il giornalista.
3: Dopo l'approvazione in prima lettura alla Camera lo scorso 16 luglio riparte l'esame del testo della nuova legge elettorale a Palazzo Madama in Senato, secondo la versione licenziata da Montecitorio. Fratelli d'Italia starebbe valutando alcuni emendamenti dei Dem che ripropongono le preferenze pure per tutti gli eletti senza capilista bloccati. Si discuterà tra le altre cose della soglia dalla quale scatta il premio di maggioranza.
2: Il prezzo del petrolio corre senza freni, visto anche il riaccendersi del conflitto nello stretto di Hormuz. Il Brent, il greggio di riferimento europeo, è salito a $102,4 al barile, il rialzo dell'1,2%. Rincaro dunque anche dei prezzi dei carburanti. Scade invece oggi il taglio alle accise per il gasolio. Il governo in Consiglio dei Ministri dovrebbe decidere sul prolungamento dello sconto, la riduzione di 17 centesimi sul diesel, l'unico sconto rimasto dopo quello sulla benzina eliminato in estate. La decisione è attesa entro questa sera.
3: I ribelli Houthi sostenuti dall'Iran hanno conquistato la città yemenita di Mocha nel Mar Rosso, lo scrivono i media internazionali citando Reuters. I Houthi si avvicinano così al controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, una delle rotte più importanti al mondo per le navi mercantili. Da giorni sono in corso violentissimi scontri tra i militari yemeniti e i ribelli filo-iraniani che contribuiscono ad aumentare la tensione nel Golfo, colpendo con razzi infrastrutture petrolifere saudite.
2: Lo scorso agosto il pianeta ha spinto ancora di più in alto l'asticella della temperatura, mentre in Europa il calore ha viaggiato insieme alla siccità, agli incendi e alla scarsità d'acqua. Secondo i dati di Copernicus, il servizio europeo di monitoraggio dei cambiamenti climatici, la temperatura media dell'aria sulla superficie terrestre ha raggiunto i 16,9 gradi, un valore che eguaglia il record assoluto del luglio 2023 e rende agosto 2026 il mese più caldo mai osservato rispetto alla media del periodo preindustriale 1850-1900. L'anomalia è di più 1,65 gradi centigradi.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

e buon pomeriggio, good afternoon mondo di Top Italia Radio. Sono le 15:08 minuti di giovedì 10 settembre 2026, in una giornata, strano ma vero, un po' nuvolosa e anche piovosa, direi, perché ieri verso le 23:30 è arrivato proprio un temporale, l'acquazzone. Infatti non so se avete visto dalle Instagram Stories di Emma, ha fatto questa comunicazione, doveva fare il suo concerto all'Ippodromo SNAI qui a San Siro e alla fine ha dovuto rinviare la data e sappiamo già il 15 settembre è stata posticipata. 349 725 831, magari ieri vi trovavate proprio tra i partecipanti di questo show e avete sentito dal vivo questo annuncio. Radio Video Network, l'applicazione che dovete scaricare proprio in questo momento, vi invito a farlo perché è molto semplice, la scaricate e poi potrete navigare e skippare tra 4 radio. Ora Self.

classica della stagione che sta per iniziare il 23 settembre. Potremmo dire ufficialmente addio all'estate. È stata lunga da sotto tantissimi punti di vista, per quanto mi riguarda è stata davvero un'estate lunga, e adesso speriamo che sia un autunno magari ventilato, non troppo piovoso, perché già questa

nervosi. Ecco, sapete, cambia proprio il mood, cambia il clima e si sente. 349 725 831, fatemi sapere se state anche voi percependo questi cambiamenti, questi sbalzi di umore. Si torna indietro al 2016, per fortuna c'è la buona musica, i One Republic con la loro Kids.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

2026. Ora parliamo di ora solare. Quando torna l'ora solare, domenica 25 ottobre si torna a quell'ora e le lancette si sposteranno indietro di un'ora. L'ora solare poi resterà fino all'ultimo weekend di marzo. In genere tutti i device ormai hanno l'aggiornamento automatico, ma è sempre meglio fare un check dei propri dispositivi digitali. Cadendo la domenica, il 25 ottobre, il cambio dell'ora quest'anno viene anticipato di un giorno. L'anno scorso infatti il cambio è avvenuto il 26 ottobre. Il cambio sicuramente avrà degli effetti sulla nostra vita quotidiana, quindi alcuni giorni dopo ci sentiremo spostati, saremo stanchi e daremo sempre colpa: e colpa, hanno cambiato l'ora, quindi è per quello che ci sentiamo così. Avete segnato domenica 25 ottobre, torna lei, l'ora solare, NEC, uno di questi giorni. Uno di questi.

quasi quasi Nick, vengo via con te uno di questi giorni, non adesso, dal lunedì al venerdì, sai che ormai sono impegnata dalle 15 alle 18 qui su Top Italia Radio, poi ci sono, ecco, magari inviami la meta, 15 e 25 minuti state ascoltando Freicon in questo giovedì 10 settembre 2026. A proposito di indizi, come magari indizi su mete, su destinazioni, abbiamo degli indizi di date che sono state lanciate dagli Oasis attraverso i loro canali di comunicazione. Ci eravamo un po' lasciati con questo punto di domanda, un possibile tour, tra l'altro con due date italiane qui a Roma, e hanno lanciato la comunicazione attraverso dei video davvero criptici che rimanderebbero a date previste per il 2027. Per esempio, un video è sembrato abbastanza chiaro: una Vespa spreccia per le vie di Roma, sul casco una bandiera italiana. Siete contenti, fan degli Oasis?

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

Era il 2017, Justin Bieber con Friends. 15 e 35 minuti per l'esattezza, quasi 36, manca poco adesso in questo preciso momento, giovedì 10 settembre 2026. A proposito di

messa sistemata lì nel nostro calendario, ma adesso dobbiamo scrollare dal 2026, bisogna arrivare al 2027, per esattezza ad agosto 2027 ritorna lui in Italia, Harry Styles Together Together 2027, il tour arriva al Circo Massimo di Roma il 7-8 agosto. Dopo una serie di cartelloni pubblicitari che sono ormai sparsi in giro per le città europee, tra cui Milano e Roma, abbiamo finalmente il giorno dopo, tra l'altro poi si sposa anche oltretutto ciliegina sulla torta, sappiamo le date italiane del tour europeo di Harry Styles. Le ripeto, il 7-8.

33 minuti, momenti di panico e paura durante le prove per Lorella Cuccarini. Sulle note della notte vola insieme ai ballerini in sala prove è scivolata improvvisamente a causa dei tacchi alti e questo video, come sapete, è diventato poi subito virale. La caduta a terra ha spaventato per qualche secondo l'intero corpo di ballo presente, però adesso tutto bene, lo ha preso con molta ironia, ha pubblicato la scena citando la canzone "Tu chiamale se vuoi emozioni" di Lucio Battisti, nella descrizione "Tu chiamale se vuoi incidenti dei mestieri", del mestiere. Ha raggiunto un sacco di interazione social, tanti commenti, tante visualizzazioni, soprattutto sono giunti anche messaggi di conforto da parte di Emanuello, il suo collega, "conosco, sempre super", quindi poi si è rialzata, ha proseguito e avrà cambiato sicuramente i tacchi. Si prosegue con la buona musica qui su Top Italia Radio, ora c'è Gwen Stefani con "Swell of My Tears".

L'ho beccata in discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto, è

0: Spazzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi...

Bunker 44 insieme a Pino Danzò con Ma che idea, 15:54 minuti proprio in questo momento, giovedì 10 settembre 2026. State ascoltando Breakon e ho per voi una bella idea, più che altro un'idea che ha avuto Shakira. Ha chiesto a Maluma di collaborare insieme, lo avevano già fatto 10 anni fa e da lì è nato questo progetto, da questa conversazione è nato il brano Agua. Le due superstar colombiane regalano ai fan una traccia dal ritmo completamente rinnovato, è quello che si legge, e sarà nostra il prossimo 17 settembre, quindi attendiamo una settimana e poi potremo ascoltare

sentire questa nuova canzone, che tra l'altro ha un ritmo rinnovato, come viene definita da Shakira. Noi attendiamo, 17 settembre, chiudete gli occhi un attimo e arriva Cesare Cremonini.

questa canzone, sono le 15:58 minuti, state ascoltando Break On. Prima della redazione ci sono Eminem, Jelly Roll con Somebody Save Me, poi altre due ore in mia compagnia.

0: Sono le 16 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Economia in primo piano, la Banca Centrale Europea ha deciso un nuovo aumento dei tassi di interesse ufficiali per l'area euro, come lo scorso giugno, sempre nella misura di 0,25 punti percentuali. I tassi saranno alzati con effetto dal 16 settembre. La decisione è stata comunicata al termine del Consiglio Direttivo che si è svolto in trasferta a Berlino. Si tratta del livello più elevato dall'aprile del 2025.
1: Il prezzo del petrolio corre senza freni, visto anche il riaccendersi del conflitto nello stretto di Hormuz. Il Brent, il greggio di riferimento europeo, è salito a 102,4 dollari al barile, in rialzo dell'1,2%. Rincaro dunque anche dei prezzi dei carburanti. Scade invece oggi il taglio alle accise per il gasolio. Il governo in consiglio dei ministri dovrebbe decidere sul prolungamento dello sconto, la riduzione di 17 centesimi sul diesel, l'unico sconto rimasto dopo quello sulla benzina eliminato in estate. La decisione è attesa entro questa sera.
2: La cronaca: una vittima del maltempo che sta colpendo il centro nord si registra in Friuli Venezia Giulia. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana, in provincia di Udine. In Toscana, allagamenti, caduta di alberi, interruzioni dell'energia elettrica, ingenti danni a strutture e immobili. Più di 100 interventi dei vigili del fuoco anche nelle Marche. Disagi anche ai trasporti ferroviari.
1: Oggi la Corte d'Appello di Bologna ha emesso una sentenza che riduce parzialmente la pena da 17 a 15 anni per l'ex fidanzato di Aurora Tila, la 13enne uccisa a Piacenza nel 2024, precipitata dal 7° piano del suo palazzo. L'ho spinta giù io, aveva ammesso il ragazzo attualmente in carcere minorile a Catanzaro all'avvio dell'appello di 2 mesi fa. Andrà sempre peggio, le sentenze sono fatte alla leggera, ha commentato così la riduzione della pena la mamma di Aurora.
2: Sono 68 i crolli avvenuti nelle scuole da settembre 2025 ad agosto di quest'anno, con un aumento degli infortuni agli studenti dichiarati all'INAIL. Rispetto ai rischi naturali, invece, il 44% delle nostre scuole si trova in territori ad elevata sismicità. Il 19% ricade in aree a pericolosità idraulica, mentre sono 5.113 gli edifici scolastici collocati in aree a rischio frana. E solo il 7,4% delle scuole italiane dispone di sistemi di condizionamento o ventilazione. Sono questi alcuni dei dati contenuti nel 24° rapporto dell'Osservatorio Civico sulla sicurezza scuola, presentato da Cittadinanza Attiva.
1: Siamo allo sport, il calcio, terzo giorno di partite della prima giornata di Champions League 2026-2027. Oggi scendono in campo la Roma e il Como. I giallorossi, allenati da Gasperini, alle 18:45 affrontano in trasferta il Fenerbahce e tornano nella massima competizione europea dopo 7 anni. Ilariani di Fabregas alle 21 affrontano il Lipsia e fanno il loro storico esordio in Champions League tra le mura amiche del Sinigaglia.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

questa sera Loredana Bertè non si dice di no, domani non lo sa. È un bel punto di domanda, una collaborazione con i Bundabash. Non ti dico no, sono le 16:09.

che desiderate. Radio Emilia Network è l'applicazione che dovete scaricare proprio in questo istante, vi invito a farlo. 4 radio in un'unica app, come dico sempre, c'è l'imbarazzo della scelta, potete selezionare la vostra musica preferita e la vostra radio preferita in base al vostro mood, in base alle esigenze e in base anche alla musica. Lei c'è sempre, non ci lascia mai, adesso c'è la rappresentante di lista con La Città Addosso.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

baciamo il sole come ci consiglia di fare Jason Derulo, Kiss the Sky, 16:20 minuti, giovedì 10 settembre 2026. Ora parliamo di una fine, di una storia d'amore. Dopo la fine di una relazione possono comparire pensieri ricorrenti sull'ex, rabbia, tristezza, difficoltà di concentrazione, il desiderio magari anche di recuperare il rapporto. E a descrivere queste 5 fasi possibili dopo una rottura è stata Mila Smith, consulente relazionale citata spesso dal Daily Mail. È stato pubblicato questo studio in cui sono state osservate 15 persone appena lasciate ma ancora innamorate. Durante la visione dell'ex si attivavano aree legate a ricompensa e regolazione emotiva. Adesso guardiamo quali sono le prime 3 fasi dopo la rottura. La prima fase è la protesta, si fatica ad accettare la fine e si cerca di riconquistare l'ex. Può seguire poi il senso di frustrazione, spesso accompagnata da rabbia, disperazione. La terza fase è appunto la resa e la disperazione. Quei ricordi là, rimangono ricordi. Holly e Judy.

Se è valsa la pena, questo non si sa. Olly e Julie, quei ricordi là. Se la storia d'amore è appena finita, magari qualcuno non riesce a vedere riesce a vedere i bei ricordi, però magari dice alla fine non è valsa la pena. Stiamo parlando delle diverse fasi dopo una rottura amorosa. La prima riguarda la protesta, la seconda la frustrazione, la terza la resa, la disperazione. Queste fasi non sono una diagnosi clinica né passaggi obbligatori, perché poi sapete, ognuno vive la storia a modo proprio, a seconda di quello che sente, a seconda di quello che ha vissuto. La quarta fase è poi la transizione. Si ripensa alla relazione con maggiore distanza e l'ex perde lentamente centralità, quindi non fai più parte della mia vita, di conseguenza ti metto nel cassetto dei ricordi belli o nel cassetto dei ricordi brutti, oppure ti metto dietro le quinte proprio della mia vita. La quinta alla fine è la ripresa, una sorta di rinascita, quando torna spazio mentale per interessi, progetti e anche nuove relazioni. Il momento in cui accade varia da persona a persona. Queste sono le 5 fasi descritte da Mila Smith, consulente relazionale, e questo articolo sta facendo un po' il giro dal web.

La voce è quella di Alice Merton con Lash Out, 16:39 minuti, giovedì 10 settembre 2026. Ora parliamo del ritorno di Elisabetta Canalis. Appena rientrata da Los Angeles, ha scelto di inaugurare il suo soggiorno italiano con un racconto social che agli occhi degli utenti è stato davvero interessante questo rientro. Tra le meraviglie di Piazza di Spagna e Trinità dei Monti, illuminate dalla luce della sera, la showgirl ha condiviso su Instagram un carosello di immagini dal titolo La prima notte a Roma, ma soprattutto a catturare l'attenzione del mondo del web è lei immersa nella vasca da bagno mentre sorseggia un caffè e soprattutto un topless appena accennato davanti allo specchio, con indosso dei pantaloni rossi e le braccia a coprire il seno. Devo dire che ha catturato l'attenzione di molti utenti ed è stata condivisa, è stata commentata parecchio. Ora c'è Achille Lauro con Incoscienti Giovani.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano con la Champions League. La Roma si prepara al suo esordio in Europa stagionale. L'avversario, il Fenerbahce, che aprirà e dunque ai giallorossi le porte dello stadio di casa questa sera alle 18.45. Gasperini potrebbe affidarsi a Molina dal primo minuto sulla destra, sulla tre quarti ballottaggio Mora Sule. Il Fenerbahce, senza lo squalificato Guendouzi, si affida a Aktürk Koglu e Greenwood dietro l'ex Lazio Murici. E alle 21 il Como è atteso da una notte storica, quella dell'esordio assoluto nelle coppe europee. Stasera arriva al Senigallia e Lipsia, due dubbi per Cesc Fabregas, in difesa duello Couto-Smolcic, in attacco scalpitano Dubikas e Ken. De Michelis invece per il Lipsia vuol far male al Como con due vecchie conoscenze della Serie A, l'ex Roma El Ainouri e l'ex Milan Kunku. Serie A, in casa Juventus, Spalletti in cerca di soluzioni viste le numerose assenze. Si lavora anche la svolta tattica per curare le emorragia di gol dell'attacco. In vista della trasferta contro il Sassuolo è concreta l'idea di schierare contemporaneamente due attaccanti di ruolo, anche per sorperire ai tanti infortuni. È forte dunque la tentazione di unire i 198 centimetri di Woltemade agli scatti di Randall Kolo Muani. Intanto dalla Continassa arriva qualche buona notizia, o almeno notizie incoraggianti, sulle condizioni di Pape Sarr. Sono in netto miglioramento, dunque il centrocampista della Juventus ha cominciato a lavorare parzialmente insieme al gruppo, quindi potrebbe essere convocato. Hanno proseguito invece un lavoro personalizzato McKennie e Cambiaso. Una notizia che riguarda la nazionale di calcio: c'è l'ok della FIFA per Alessandro Romano, che ha scelto l'Italia e dunque potrebbe essere già convocato da Mancini il prossimo 18 settembre in vista delle sfide con Belgio e Turchia valide per la Nations League. Il centrocampista, ceduto lo scorso luglio dalla Roma al Cagliari con la formula del prestito con obbligo di riscatto, è in possesso di doppio passaporto svizzero e italiano. Tutto esaurito per il match inaugurale dell'Eurovolley 2026 maschile di questa sera, dove nel campo allestito in piazza del Plebiscito a Napoli gli azzurri di Ferdinando De Giorgi sfideranno alle 21.05 la Svezia. Sono 5.932 gli spettatori che in serata scalderanno il cuore della città partenopea e sosterranno la nazionale maschile bicampione del mondo all'inizio del loro percorso europeo. Numerose anche le autorità politico-sportive nazionali, atteso anche il presidente della Repubblica Mattarella. È tutto. Un saluto dalla redazione sportiva.

Una canzone che ci piace tanto qui a Break On Mike Smith con Nice to Meet You e Piacere di Conoscerti. Se ti sei appena sintonizzato qui su Top Italia Radio Break On, sono le 16:54 minuti, giovedì 10 settembre 2026. Ora parliamo della carriera di Sandra Bullock. Dopo 4 anni di assenza, ritorna sul grande schermo, è pronta a rivestire nuovamente i panni della protagonista in Practical Magic 2, in il tanto atteso sequel del cult movie uscito nel 1998. Quindi c'è un attesissimo ritorno in una lunga e intima conversazione pubblicata da Interview Magazine e condotta dalla collega e amica Jennifer Aniston. L'attrice ha voluto mettere in chiaro come sia profondamente cambiato il suo rapporto con l'industria cinematografica e in questi 4 anni cosa ha fatto? Sì, ha vissuto e ha dato priorità ai suoi figli e ai suoi figli adottivi. Take a seat right over there, sat on the stairs, stay or leave.

Baby Luis che oggi ha 16 anni e Laila che ne oggi ne ha 14. Quindi dopo ad ha sistemato la famiglia, i figli sono cresciuti bene, adesso hanno una certa età, hanno raggiunto responsabilità, hanno raggiunto quella consapevolezza in più e quindi ritorna a rivestire i panni della protagonista del film cult del 1998, Practical Magic 2. La vedremo, non si sa quando, però noi l'attendiamo. Invece qui a Bricon si sta quasi per concludere la seconda ora, rimanete lì, ce ne sarà un'altra, Beatrice Quinta, Manette, Future in Villa Banks, poi linea alla redazione.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Economia in primo piano, la Banca Centrale Europea ha deciso un nuovo aumento dei tassi di interesse ufficiali per l'area euro, come lo scorso giugno, sempre nella misura di 0,25 punti percentuali. Si tratta del livello più elevato dall'aprile del 2025. Lo scenario rimane molto incerto, con rischi a rialzo per l'inflazione e a ribasso per la crescita. Con le decisioni di oggi rimaniamo ben posizionati per navigare le incertezze derivate dal conflitto in Medio Oriente, ha così spiegato la presidente Lagarde.
2: In Friuli Venezia Giulia, una donna di 61 anni è andata a trovare il padre, 91enne ospite di una casa di riposo per anziani a Pavia di Udine, lo ha accoltellato, poi si è costituita ai carabinieri. Il fatto è accaduto nella tarda mattinata di oggi. La donna avrebbe agito in un momento in cui non c'erano persone presenti. Il movente sarebbe legato a problemi economici.
3: Una vittima del maltempo che sta colpendo il centro nord si registra in Friuli Venezia Giulia. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana in provincia di Udine. In Toscana allagamenti, caduta di alberi, interruzioni dell'energia elettrica e ingenti danni a strutture e immobili. Più di 100 gli interventi dei vigili del fuoco anche nelle Marche. Disagi ai trasporti ferroviari.
2: Prosegue al Senato la discussione sulla legge elettorale, approdata in aula tra varie tensioni a partire dal braccio di ferro sulle preferenze anche nella maggioranza. Questo pomeriggio Palazzo Madama ha comunque bocciato con 68 sì e 99 voti contrari il subemendamento a firma Dem di Dario Parrini per sopprimere i capolista bloccati e per prevedere il voto di preferenza. Martedì 15 il voto finale e il testo in aula alla Camera il 28 settembre.
3: Il numero di attraversamenti irregolari delle frontiere verso l'Unione Europea ha continuato a diminuire nei primi 8 mesi di quest'anno, con un calo del 35% dei casi individuati rispetto allo stesso periodo del 2025. Secondo i dati preliminari raccolti da Frontex, sono stati registrati oltre 74.000 attraversamenti. La rotta del Mediterraneo centrale ha registrato circa 19.400 arrivi, il 55% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e il secondo calo più marcato tra tutte le rotte.
2: La FIFA ha dato ufficialmente il via libera per il cambio di nazionalità di Alessandro Romano, talento del Cagliari in prestito dalla Roma, cresciuto in Svizzera. Il classe 2006, che si è messo in luce con un gran gol alla prima giornata contro il Parma, ha scatenato un duello serrato tra Italia e Svizzera per assicurarsi la possibilità di poterlo convocare con la propria selezione nazionale. Roberto Mancini dunque potrà contare su un nuovo talento con cui lavorare nel ciclo che sta nascendo della nuova nazionale.
3: Ed è tutto, a più tardi.

Terza ora di Break On, io rimango sempre io, sono Chiara a tenervi compagnia ancora in quest'oretta. Sono le 17:09 minuti, giovedì 10 settembre 2026. Raccontatemi un po' quello che state facendo in questo momento. Dovete digitare sulla tastiera del vostro smartphone il 349 7225 831.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

giochi. Adesso qui a Bricon raccontiamo una storia che potrebbe essere la trama di un film, ma è vera e propria realtà. È la storia di Kim, che ha perso un anello al lago circa 28 anni fa, e grazie a due metal detecting è riuscito a recuperarlo. Michael e Dylan hanno esplorato le rive del bacino quando il livello dell'acqua si abbassa. Come racconta CBS6 Albany, un segnale del metal detector li ha portati sotto una roccia, dove hanno trovato un anello di Kim, classe 1988. Sul gioiello c'erano indizi utili: il nome della scuola, l'anno di diploma, la scritta razza e le iniziali KR. La porta ha pubblicato un appello poi su Facebook, ma senza risultati. Poi a un certo punto hanno pensato di contattare la scuola, distante circa 3 ore dal luogo del ritrovamento. E poi alla fine Kim ha ricevuto il suo anello.

donare felicità alle persone in questo modo attraverso un oggetto smarrito, perché poi, come spesso succede al mare, al lago, si perdono degli oggetti che possono essere collanine, catenine, orecchini, tutte le cose piccole. Vuoi poi guardi, poi magari in quel momento sei distratto, anche perché Kim si trovava con gli amici, quindi in quel momento non ti accorgi, poi torni a casa dopo una giornata al lago, al mare, e ti rendi conto: ma oggi ho messo quella collana oppure no, oggi ho messo quel bracciale, e poi invece sì, l'hai messo, il peccato che è finito sotto la roccia. Questa è una bellissima storia. Pensate che poi Kim ha pensato anche di pagare la spedizione, ma i due gli hanno detto: è il nostro lavoro, il nostro hobby, stai tranquilla, fa parte un po' del nostro mestiere. 349-7225-831, avete mai smarrito un oggetto caro e poi lo avete ritrovato dopo tanto tempo?

di replicarlo. Stavo pensando, la storia di Kim è davvero emozionante, ha ritrovato il suo anello grazie ai due metal detecting dopo 28 anni, quindi c'è stata tanta euforia, e a tal punto che voleva dargli anche una paga, comunque qualcosa, ma alla fine i due metal hanno detto no, tranquilla, fa parte della nostra professione. E a proposito di balletti che diventano virali, di video, magari lei crea un video in cui fa vedere questo anello, questo oggetto smarrito, dopo 28 anni, racconta la sua storia e racconta anche la storia che c'è dietro questo anello, magari un anello prezioso, un anello di famiglia. Rimaniamo qui perché magari succede, mai dire mai, vuole condividere la storia di questo anello. Già di per sé una bella storia, magari una storia golden, come ci canta Harry Styles.

0: adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri.
1: Fino all'ultima nota in Maneskin con 20 anni, 17:38 minuti, state ascoltando Break On e adesso parliamo della DJ Peggy Goo. È stata fermata dalla polizia ma solo per un selfie, quindi state tranquilli fan, nessun documento, nessun controllo, nessuna multa, nessun problema. Gli agenti volevano semplicemente uno scatto fotografico insieme a lei, infatti lei dice: mi succede soltanto qui in Italia, perché è successo durante la Formula 1 a Monza. C'è questo video che poi è diventato virale sui social, lei molto contenta di fare una foto insieme alla polizia, loro al tempo stesso contenti perché poi c'è stato il primo che si è avvicinato, ha chiesto: possiamo fare un selfie? Lei subito si è messa in posizione, che è una foto, non è un selfie, e devo dire la verità, sono arrivati diversi commenti sotto questo post e anche lei, Peggy, molto carina e molto gentile. Non so se avete visto questo video, però ve lo consiglio, tanto se tra uno scroll e l'altro. Ora c'è Alex con Belong.

Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud residua variabilità sul basso Tirreno, più soleggiato altrove e con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.

con Attention, 17:51 minuti, state ascoltando Break On e da stasera parte la selezione per trovare i 12 protagonisti dell'edizione di X Factor 2026. C'è stata la riconferma per il terzo anno consecutivo di Giorgia. Al tavolo dei giudici troviamo Francesco Gabbani come l'anno scorso, Jack La Furia, Paola Iezzi e poi vincitrice, tra l'altro giudice vincitrice in carica, e abbiamo la new entry di Rama. Sicuramente avrete già visto sui social i suoi video e quindi in bocca al lupo a chi parteciperà a X Factor 2026.

abbiamo fatto un bel tuffo al 2000 pensavo 2016, no, in realtà è l'ultimo successo, So Long, 17:57 minuti. Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia e ci sentiamo domani, stesso posto, Top Italia Radio, stesse fasce orarie dalle 15 alle 18, stessa voce, io sono Chiara, vi auguro di trascorrere una fantastica serata, adios amici di Top Italia Radio, bye bye, a domani.

0: Sono le 18 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione.
2: L'Aula del Senato ha bocciato con 68 sì e 99 voti contrari il subemendamento a prima firma del Dem Dario Parrini per sopprimere i capolista bloccati e prevedere il voto di preferenza. Sulla proposta di modifica all'emendamento di maggioranza alla legge elettorale il governo si era rimesso all'Aula. Dopo la votazione dai banchi delle opposizioni sono partiti dei cori che urlavano vergogna.
1: La Banca Centrale Europea ha deciso un nuovo aumento dei tassi di interesse ufficiali per l'area euro come lo scorso giugno, sempre nella misura di 0,25 punti percentuali. Si tratta del livello più elevato dall'aprile 2025. Lo scenario rimane molto incerto, con rischi al rialzo per l'inflazione e al ribasso per la crescita, spiega la presidente della BCE Lagarde, aggiungendo: con le decisioni di oggi rimaniamo ben posizionati per navigare le incertezze derivate dal conflitto in Medio Oriente, così la presidente BCE.
2: Oggi la Corte d'Appello di Bologna ha emesso una sentenza che riduce parzialmente la pena da 17 a 15 anni per l'ex fidanzato di Aurora Tila, la tredicenne uccisa a Piacenza nel 2024, precipitata dal settimo piano del suo palazzo. L'ho spinta giù, sono stato io, aveva ammesso il giovane, attualmente in un carcere minorile a Catanzaro, all'avvio dell'appello due mesi fa. Andrà sempre peggio, le sentenze sono state fatte alla leggera, ha così commentato la mamma di Aurora.
1: Dopo il grande caldo si volta pagina e arriva il maltempo. In Italia, al centro-nord, sono arrivate precipitazioni e calo delle temperature che fanno temere nuovi disagi e danni dopo quelli che hanno quasi messo in ginocchio Cremona a fine agosto. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria automobile, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana, in provincia di Udine. Oggi è allerta arancione in quattro regioni: Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche.
2: Dopo aver preso il controllo della città portuale strategica di Moka, i ribelli Houthi hanno conquistato anche l'isola di Zucar nel Mar Rosso meridionale tramite attacchi missilistici e un assalto via terra. Il prezzo del petrolio intanto corre senza freni. Il Brent, il greggio di riferimento europeo, è salito a 102,4 dollari al barile, in rialzo dell'1,2%.
1: Migranti, il numero di attraversamenti irregolari delle frontiere verso l'Unione Europea ha continuato a diminuire nei primi 8 mesi del 2026, con un calo del 35% dei casi individuati rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Secondo i dati preliminari raccolti da Frontex, sono stati registrati oltre 74.000 attraversamenti. La rotta del Mediterraneo centrale ha registrato il 55% di arrivi in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e il secondo calo più marcato tra tutte le rotte.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: Connessione attivata.
1: Connessione attivata.
0: Da adesso, per un'ora.
2: 3, 2, 1.
0: One hour. Quell'ora che ti basta.
1: Quell'ora che ti basta.
3: Ci siamo, è tutto pronto per una nuova puntata di One Hour, quell'ora che ti basti. Ben trovati e buon giovedì. Iniziamo subito il nostro appuntamento di oggi andando a Bologna con una storia che purtroppo fa un po' pensare. Era il compleanno, era il suo compleanno, però non stava tanto bene e poi è stata licenziata. Insomma, tra poco scopriremo tutta questa storia che però poi ha dato ragione a lei, ma ne parleremo tra poco. Benvenuti a One Hour.
4: 3, 2, 1. 1 Power.

0: Apriamo il nostro appuntamento di oggi andando a Bologna con una storia che un po' fa sorridere dall'altra parte, ma anche pensare, perché si parla di un licenziamento. Infatti una cameriera che aveva presentato anche al suo datore di lavoro un certificato medico di malattia, a un certo punto, al rientro da questa malattia, si è vista la lettera di licenziamento, un licenziamento evidentemente per giusta causa, o almeno così posso immaginare. Beh, comunque lei è stata licenziata. Ha preso in mano la situazione, è andata da giudici, quindi ha portato in tribunale la situazione, e si è scoperto che il motivo per il quale fosse stata licenziata è perché aveva postato nel giorno del suo compleanno, postato sui social, quindi pubblicato sui social, foto del suo compleanno mentre era in malattia, perché era in malattia proprio nel giorno del suo compleanno, e quindi questa cosa non è andata giù evidentemente ai titolari. Solo che per il giudice questo provvedimento era completamente ingiustificato, e adesso questa signora dovrà essere risarcita, il lavoro che non aveva preso, eccetera eccetera. Insomma, licenziata perché durante il giorno del suo compleanno era in malattia e ha pubblicato sui social il festeggiamento del suo compleanno. Certo, ora bisognerebbe un attimo capire, cioè va bene, il giudice ha deciso così, ci mancherebbe, però ognuno di noi ha il proprio pensiero.
1: One hour.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
3: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Un viaggio on the road tra panorami mozzafiato e Grand Canyon. Così Stefano De Martino ha chiuso la stagione estiva prima di tuffarsi in quella televisiva che lo vedrà senza dubbio protagonista. Insieme a lui il figlio Santiago, ma non solo. Nella trasferta americana ci sarebbe stata anche una presenza molto discreta, ma che non manca mai, Gilda Ambrosio, da tempo indicata come un'amica speciale. Peccato che sui social non ci sia nemmeno l'ombra di una foto insieme, e qui parte inevitabilmente il tormentone: se non c'è lo scatto sarà mica perché c'è qualcosa da nascondere, o forse semplicemente De Martino ha deciso che, almeno per una volta, le vacanze restano vacanze e non un reality su Instagram. Un vuoto cosmico si è chiuso così invece l'ultimo mese per Giusy Ferrari, perché l'espressione non è solo quella del titolo del suo ultimo brano, quanto piuttosto un'allusione ben precisa allo stato sentimentale della cantante. Parole che fanno pensare infatti alla possibile conclusione della lunga relazione con Andrea Bonomo. Nessuna conferma ufficiale, ma gli indizi hanno fatto drizzare le antenne dei fan. La vera sorpresa è però un'altra: Giusy sta per debuttare come scrittrice. A metà settembre è atteso Le voci interrotte, il suo primo romanzo. Dalla musica alle parole, se il cuore lascia un vuoto cosmico, lei almeno ha già trovato come riempirlo di pagine. Oltreoceano infine circola una notizia dal risvolto quasi comico: Dakota Johnson e Role Model avrebbero chiuso una relazione che, a quanto pare, era appena diventata ufficiale. Dopo una frequentazione iniziata infatti alla fine del 2025 e resa pubblica adesso ad agosto, tra i due sarebbe già addio. Dopo 8 anni con Chris Martin, anche il nuovo capitolo sentimentale dell'attrice è durato meno del previsto, praticamente una relazione edizione limitata con tanto di colonna sonora incorporata. E sì, perché i due avevano trovato persino il modo più romantico e contemporaneo possibile per ufficializzare la love story, una canzone insieme. Peccato che, mentre il brano arrivava al pubblico, la coppia fosse già ai titoli di coda. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
2: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
4: One hour. Quell'ora che ti basta.

0: Ancora ben trovati, buon giovedì, questa è One Hour, quell'ora che ti basta. Come sta andando tra l'altro la vostra settimana, prima settimana piena di settembre, il che significa che per molti è proprio il rientro vero e proprio. Beh, sicuramente avremo modo di poter parlare proprio dei rientri, anche di bagagli che sono stati persi, il bagaglio del futuro, ne parleremo nel corso di questa puntata, ho già spoilerato troppo.
1: One Hour,

0: Tra poco un bel viaggio verso Sydney, perché ci sono i nostri geni di oggi che hanno fatto un furto, hanno messo in piedi un furto, sono riusciti, però cosa se ne fanno di quella roba lì? Cioè, va male a un certo punto. Boh, vabbè. Tra poco scopriremo tutto.
1: 3, 2, 1, 1.

0: One Hour.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Parliamo del rientro dalle vacanze, un momento sempre delicato. Secondo le ultime ricerche, la musica può aiutare a ritrovare energia e concentrazione dopo lo stop estivo. Tra i brani più scelti per ripartire spiccano le canzoni dal ritmo positivo, capaci di alleggerire lo stress e migliorare l'umore già nei primi giorni di lavoro. Gli esperti spiegano che ascoltare una traccia motivante al mattino favorisce la produttività e rende più graduale il ritorno alla routine.
3: Parliamo della situazione di degrado che sta preoccupando Aosta. Negli ultimi mesi si sono moltiplicate le segnalazioni di vandalismi, risse, schiamazzi notturni e comportamenti molesti nel centro cittadino, con episodi che hanno coinvolto anche locali storici e aree sensibili. Commercianti e residenti chiedono più sicurezza, mentre il sindaco ha domandato la convocazione di un COSP dedicato per affrontare l'emergenza. Le associazioni di categoria sollecitano controlli rafforzati nelle zone più critiche, da via Festaz a via Gramsci, per restituire vivibilità e tutela al cuore della città.
4: 14 settembre 2026 is the date. La vostra voce sta facendo la differenza. Siamo oltre 700 risposte al nostro sondaggio rispetto alla costruzione di un nuovo supermercato, un centro medico e un parcheggio di oltre 180 posti auto a quartiere d'ora. Di fronte a numeri così chiari, la domanda sorge spontanea. Le decisioni rispecchiano davvero la volontà di chi il quartiere lo vive, delle associazioni e dei cittadini? E a tal proposito lanciamo una data, 14 settembre 2026 alle ore 20:30, dove Sala BCC in via Garibaldi 3. Siete invitati a un incontro indetto da Confcommercio per presentare i risultati del questionario raccolti fino al 14 settembre alle ore 12, confrontarci apertamente su un tema che riguarda tutti noi, far sentire la voce del quartiere a chi decide. È il momento di esserci. Il quartiere ha bisogno anche della tua presenza e della tua voce. Il 14 settembre ti aspettiamo in sala BCC alle ore 20:30 per discutere rispetto ai risultati del questionario e rispetto al futuro del quartiere d'ora. Il quartiere d'ora ha bisogno anche della tua voce.
5: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Oggi si viaggia dall'altra parte del mondo, si vola verso l'Australia. Quanto ci mettiamo in Australia? Da qui all'Australia? Boh, non so, 20 ore? 18? 16? Vabbè, comunque anche ci mettessimo 5 minuti. Non è un problema perché ci andiamo noi di One Hour con il nostro i nostri geni di oggi. Perché pare che qualcuno abbia rubato, i nostri geni sono dei ladri che ancora non sono stati beccati, la denuncia è arrivata forse un po' troppo tardi. Comunque, ladri di ostriche. Infatti quest'estate sono state rubate un sacco di ostriche, si parla di 300 sacchi di molluschi sottratti ad un allevamento a Sydney, e sono circa 400.000 ostriche e il valore ovviamente molto alto, 214.000 euro. C'è la polizia che sta cercando ovviamente i responsabili. Io mi chiedo però, cioè tu rubi delle ostriche, ok, d'accordo, ma quante te ne mangi? Cioè nel senso, 400.000 ostriche, dove le piazzi? Cioè quelle in un attimo diventano, ma cioè non saranno più buone, quindi chi te le compra, dove le metti, cosa ne fai, quante ne mangi tu, stai poi male. Comunque loro sono i nostri, loro o lui sono di certo i nostri geni di oggi.
1: 3 2 1 1 Power.

0: rimasta sola.
1: È questa la vera e propria settimana del rientro e qualcuno magari ha lasciato il bagaglio da qualche parte in giro per il mondo, ma non è neanche colpa sua. Meno male che arrivano i bagagli del futuro. Che cosa fanno? Lo scopriremo tra poco.
2: An hour. One. An hour.
3: Quell'ora che ti basta.
4: Super Trailers, il cinema alla radio.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Super Trailers.
6: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
7: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
8: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
6: A me importa.
9: Coyote vs Acme.
10: Litigata!
9: Al cinema dal 2 settembre.
4: Super Trailers.
11: Siete le sorelle Owens?
12: Sì, se amiamo qualcuno muore.
11: Ma dai. A settembre.
12: Siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
12: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
4: Avete ascoltato Super Trailers. Il cinema alla radio.
2: One hour.
3: One hour. Quell'ora che ti basta.

Vacanze terminate e i bagagli sono qui con noi. Sì, vero? Nel senso che non li abbiamo persi durante quest'estate. No, perché effettivamente va di moda il bagaglio perso, dove è andato a finire, ce l'hanno rubato anche e poi non siamo riusciti a prendere quella coincidenza e adesso dove è finito il mio bagaglio? Beh, con tutta una serie di domande, vi dico che la tecnologia sta arrivando anche nel mondo dei bagagli, anzi è già arrivata, ma sempre di più. Il bagaglio del futuro infatti ha integrato dentro al proprio bagaglio, ovvero c'è proprio dentro alla valigia, il tracciamento GPS o qualche sensore che serve proprio per permettere il controllo di dove sia, ma anche il Bluetooth, quindi questa tecnologia che serve per collegare i vari dispositivi. Quindi la valigia del futuro è una valigia completamente diversa da quella che siamo soliti noi portarci. Qualcuno ha ancora quella addirittura senza le rotelle, quindi no, la porti direttamente a mano. Questa valigia del futuro, quella che probabilmente, non so, potremmo utilizzare nelle prossime vacanze, potrebbe avere anche la bilancia integrata nelle maniglie, quindi vedere effettivamente se il peso è corretto per non arrivare poi in aeroporto con un peso sbagliato e dobbiamo pagare per metterlo in stiva, eccetera eccetera. Ma anche i sistemi di chiusura biometrica, quindi cosa fai vedere? L'iride alla tua valigia, oppure ci metti l'impronta digitale? Ma cosa abbiamo? I codici di chissà cosa nucleare, cioè una roba veramente impressionante. Poi è anche diventata la valigia un power bank, una batteria per caricare il nostro cellulare, dispositivi, cioè veramente sta valigia fa di tutto. C'è anche quella con un motore per poter andare come se fosse praticamente una bicicletta, ma è spettacolare. One hour.

0: Si conclude qui l'appuntamento di One Hour, quell'ora che ti basta. In questa puntata abbiamo parlato anche di quel bagaglio del futuro, quello che, non so, forse potrebbe diventare davvero una bicicletta per andare in giro, per portarci in giro anche per l'aeroporto, ma anche fuori, perché no? Metteranno la targa pure a quello, sicuramente. Ci ritroviamo domani con One Hour.
1: 3, 2, 1.
2: Sono le 19 e 6 minuti.
3: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Il Consiglio dei Ministri, a quanto si apprende, ha approvato il nuovo decreto legge contro il caro carburanti, con cui viene prorogato di una settimana il taglio delle accise sul gasolio, che altrimenti scadrebbe a mezzanotte di oggi. La misura sarà quindi valida fino a giovedì 17 settembre.
4: L'Aula del Senato ha bocciato con 68 sì e 99 voti contrari il subemendamento a prima firma del Dem Dario Parrini per sopprimere i capolista bloccati e prevedere il voto di preferenza alla riforma elettorale. Sulla proposta di modifica all'emendamento di maggioranza, il governo si era rimesso all'aula dopo la votazione dei banchi delle opposizioni. Sono partiti dei cori che urlavano vergogna.
5: Dopo il furto di 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico di Roma, è in arrivo una rigidissima stretta sulle modalità di conservazione dei farmaci stupefacenti e su chi possa maneggiarli. Tra le novità del cosiddetto decreto fentanyl c'è l'obbligo, senza possibilità di deroga, di mantenere sotto chiave tali medicinali in apposite cassaforti o in stanze blindate, controllate 24 ore su 24 da sistemi di videosorveglianza e con accesso controllato e verificabile. Il via libera al decreto è arrivato dalla conferenza Stato-Regioni, che ha concesso massimo 90 giorni a tutte le strutture pubbliche e private per adeguarsi alle nuove regole.
4: Gli esteri: 4 persone sono state ferite in un accoltellamento plurimo avvenuto oggi pomeriggio alla periferia sud-est di Londra, secondo quanto riportano i media, citando fonti di polizia e dei servizi di soccorso. Sono state soccorse sul posto e poi portate in ospedale. Al momento non è chiaro se si sia trattato di un episodio di criminalità comune o di altro.
5: Le forze russe hanno attaccato un centro commerciale nel centro di Plavhorod, nella regione ucraina di Dnipropetrovsk, uccidendo 4 persone e ferendone oltre 60. Intanto il portavoce del Cremlino Peskov ribadisce che le condizioni per una pace negoziata in Ucraina sono la cessione alla Russia delle 4 regioni ucraine rivendicate, Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson, e l'impegno di Kiev a non entrare nella NATO.
4: Lo sport con gli europei di volley maschile. Questa sera alle 21 gli azzurri di De Giorgi esordiranno contro la Svezia in piazza del Plebiscito a Napoli, trasformata per l'occasione in una vera e propria

0: voglia di non vederti più.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura con la Champions League. Dopo 7 anni la Roma torna a giocare il torneo più importante d'Europa e lo fa in Turchia sul campo del Fenerbahçe. Gasperini ha scelto Sule, non Mora, con Dybala dietro Malen, Rensk titolare a destra, conferme poi per tutti gli altri. Nel Fenerbahçe Guendouzi è squalificato ma guida l'attacco l'altro ex Lazio Morici. E stasera dalle ore 21 in campo la quarta italiana impegnata in Champions. Il Como ospita Sinigallia Lipsia per lo storico esordio in Europa. Due dubbi per Fabregas, in difesa duello Couto-Smolcic, in attacco scalpitano sia Dubikas che Ken. Per i tedeschi De Michelis propone, tra gli altri, due vecchie conoscenze della Serie A, l'ex Roma Elanuri e l'ex Milan Kunku. La FIFA ha dato ufficialmente via libera per il cambio di nazionalità di Alessandro Romano, talento del Cagliari, in prestito dalla Roma, cresciuto in Svizzera. Il calciatore ha scelto l'Italia, il classe 2006 che si è messo in luce con un gran gol alla prima giornata contro il Parma, scatenato un duello serrato tra Italia e Svizzera per assicurarsi la possibilità di poterlo convocare con la propria selezione nazionale. Roberto Mancini dunque potrà contare sul nuovo talento con cui lavorare nel ciclo che sta nascendo nella nuova nazionale. E Ciro Immobile è il nuovo capo delegazione dell'Italia Under 16, lo ha annunciato la FIGC con un comunicato pubblicato sul proprio sito. La scelta di Immobile, voluta fortemente dal presidente federale Malagò, arriva a pochi giorni dal doppio impegno che la formazione azzurra dovrà affrontare a Coverciano contro la Spagna. L'ex attaccante, tra le altre di Lazio e Torino, ritrova dunque l'azzurro dopo la vittoria agli europei del 2020. Affiancherà il commissario tecnico dell'Under 16 Giovanni Costantino. Siamo alla pallavolo. Oggi il giorno dell'Italia, gli azzurri di Fefe De Giorgi esordiranno nell'europeo di volley maschile alle 21:05 contro la Svezia. Il match di Piazza del Plebiscito a Napoli sarà l'ultima delle 6 partite in programma in questa giornata che si è aperta alle 15 con Polonia-Portogallo 3-0, stesso risultato per Francia-Svizzera. Dalle 18 in campo Israele-Ucraina, poi alle 19 Finlandia-Danimarca e Turchia-Germania, appunto alle 21:05 l'Italia con la Svezia. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

Sono le 20 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai, a settembre
2: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Super Trailers.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Super Trailers.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
6: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
8: Coyote vs Acme.
9: L'idiota!
8: Al cinema dal 2 settembre.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Sono le 21 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. Dopo interminabili mesi di afa arrivano i nubifragi, il maltempo sferza le regioni del centro-nord e fa due vittime. Una donna è annegata dopo essere rimasta intrappolata nella sua auto in un sottopasso allagato a Latisana in provincia di Udine, mentre un'anziana è deceduta nel Senese colpita da una scheggia di vetro della finestra spaccata da una tromba d'aria. Nubifragi, allagamenti ed esondazioni in Lombardia, Toscana, Veneto, Liguria e Marche. Disagi per la circolazione dei treni a nord-est. A Milano crolla il controsoffitto dell'aula bunker davanti a San Vittore. A Roma un albero cade su un'auto e fa un ferito grave. E siamo alla cronaca, resta in carcere Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Siegfriedo Ranucci. I giudici del riesame ribadiscono anche l'aggravante del metodo mafioso. Dall'indagine della Procura di Roma, che ora avvierà accertamenti sugli affari di Lavitola in Africa, emergono anche buchi sospetti nelle chat tra il faccendiere e l'ex conduttore di Report. Si tratterebbe di conversazioni cancellate intercorse tra i due prima e dopo l'attentato. La difesa di Lavitola ricorrerà in Cassazione contro l'ordinanza del GIP. Negli Stati Uniti ora fateci finire il lavoro, se vinciamo darò $5,000 a ogni americano. Donald Trump show alla convention repubblicana di Dallas. Di fronte ai sondaggi sfavorevoli in vista delle elezioni di midterm di novembre, il tycoon chiama alla mobilitazione in un discorso fiume durato quasi due ore e culminato nella promessa di un dividendo per gli elettori in caso di vittoria del partito repubblicano. Al di là dell'impatto sui conti pubblici, la proposta potrebbe incontrare ostacoli di natura legale. Secondo la legge federale, offrire o effettuare un pagamento per indurre qualcuno a votare a favore o contro un candidato costituisce un reato punibile anche con il carcere. I Dem attaccano, vuole comprare il voto. In Italia per la politica rientrano le tensioni in maggioranza sulla legge elettorale. Dopo ore di riflessioni in Fratelli d'Italia sulla proposta delle opposizioni di introdurre le preferenze pure il muro alzato dagli alleati, il centrodestra si ricompatta e boccia al Senato il subemendamento a prima firma Dem. Protesta del campo largo in aula, vergogna, via libera invece all'emendamento unitario della maggioranza che prevede capilista bloccati e la possibilità di esprimere fino a tre preferenze con alternanza di genere sui sei nomi prestampati. Meloni dice le preferenze tornano su proposta di Fratelli d'Italia, la sinistra non è credibile, il Consiglio dei Ministri proroga intanto di una settimana il taglio delle accise sul gasolio. In chiusura lo sport con gli europei di volley maschile. Questa sera in questi minuti gli azzurri di De Giorgi scendono in campo ed esordiscono contro la Svezia in piazza del plebiscito a Napoli, trasformata per l'occasione in una vera e propria arena internazionale. In tribuna è presente anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. E con questo è tutto, a più tardi.

0: sono le 22 e un minuto.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura andiamo negli Stati Uniti. Fateci finire il lavoro, se vinciamo darò $5,000 a ogni americano. È Donald Trump show alla convention repubblicana di Dallas. Di fronte ai sondaggi sfavorevoli in vista delle elezioni di midterm di novembre, il tycoon chiama alla mobilitazione in un discorso fiume durato quasi due ore, culminato nella promessa di un dividendo per gli elettori in caso di vittoria del GOP. Al di là dell'impatto sui conti pubblici, una mossa del genere costerebbe oltre 1.300 miliardi, quasi quanto gli USA spendono per la difesa, la proposta potrebbe incontrare ostacoli di natura legale. Secondo la legge federale, offrire o effettuare un pagamento per indurre qualcuno a votare a favore o contro un candidato costituisce un reato punibile anche con il carcere. I democratici attaccano, vuole comprare il voto. In Italia per la politica rientrano le tensioni in maggioranza sulla legge elettorale. Dopo ore di riflessioni in Fratelli d'Italia sulla proposta delle opposizioni di introdurre le preferenze pure il muro alzato dagli alleati, il centrodestra si ricompatta e boccia al Senato il subemendamento a prima firma Dem. Protesta del campo largo in aula, vergogna, via libera invece all'emendamento unitario della maggioranza che prevede capilista bloccati e la possibilità di esprimere fino a tre preferenze con alternanza di genere sui sei nomi prestampati. Meloni dice le preferenze tornano su proposta di Fratelli d'Italia, la sinistra non è credibile, il Consiglio dei Ministri proroga intanto di una settimana il taglio delle accise sul gasolio. E siamo alla cronaca, resta in carcere Walter Lavito, l'areo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Siegfriedo Ranucci. I giudici del riesame ribadiscono anche l'aggravante del metodo mafioso. Dall'indagine della Procura di Roma, che ora avvierà accertamenti sugli affari di Lavito in Africa, emergono anche buchi sospetti nelle chat tra il faccendiere e l'ex conduttore di Report. Si tratterebbe di conversazioni cancellate intercorse tra i due prima e dopo l'attentato. La difesa di Lavito ricorrerà in Cassazione contro l'ordinanza del GIP. Ancora cronaca, è morta suicida alla stessa età, 35 anni, in cui la madre fu uccisa, Denise, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. Una vita profondamente segnata, come quella della madre, dalla lotta contro l'andrangheta. Lea fu uccisa nel 2009 dall'ex compagno e padre di Denise, il boss Carlo Cosco, che lei aveva denunciato, per finire poi sotto protezione assieme alla figlia. Cosco poi la convinse a rinunciare alla tutela, la attirò in una trappola a Monza, la ammazzò e fece a pezzi. Il tutto con la complicità dell'allora fidanzato di Denise, Carmine Venturino, che poi collaborò e fece ritrovare i resti di Lea. Denise è morta dopo 4 giorni di agonia in ospedale. Chiusura all'economia, nuova stretta della BCE contro il caro energia. Il board della Banca Centrale ha deciso di alzare i tassi di interesse di 0,25 punto percentuale. La mossa è largamente attesa dagli investitori all'obiettivo di contrastare l'incremento dell'inflazione dovuto al rincaro dei prodotti energetici. Secondo i consumatori, l'impatto su mutui e prestiti si tradurrà in un aumento della rata mensile fino a 25 euro. La decisione è stata unanime, siamo determinati a raggiungere il nostro obiettivo di un'inflazione al 2%, ha detto in conferenza stampa la presidente Lagarde. L'economia dell'area euro si è dimostrata resiliente alle difficoltà poste dallo shock energetico. La crescita dello 0,6% nel secondo trimestre è attesa a continuare nel terzo. E con questo è tutto, a più tardi.

Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi, e ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

matto è sempre meglio esserci, con la testa o solo con l'ipotesi. C'è poco spazio tra la vita e il sogno, accendi un cielo che l'amore muore. Perché ci sono troppi detti inutili in questi bar che fanno la politica, ci sono esempi sempre meno utili.

esserci, tutto sommato hai chiesto scusa poco. Hai fatto i conti simulando perdite, hai fatto pace senza occhi lucidi, ma non hai capito che l'amore muore.

0: Sono le 23 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura le notizie dall'estero. L'esercito israeliano ha fatto saltare in aria un sistema di tunnel di Hezbollah situato nella zona del Libano meridionale. Il quotidiano libanese L'Orient Le Jour riferisce di enormi esplosioni udite nel sud del Libano. L'IDF ha riferito che per demolire il sistema di tunnel sono state usate oltre 1100 tonnellate di esplosivi e che all'interno dei due siti le truppe hanno rinvenuto decine di razzi, missili e droni di fabbricazione iraniana, oltre ad armi da fuoco, missili, anticarro e centinaia di mine e altri esplosivi, secondo quanto riferito dall'esercito. L'esplosione è stata di tale violenza che il Centro Sismologico Euromediterraneo, organizzazione non governativa, ha segnalato un terremoto di magnitudo 4.1. E un incidente stradale ha coinvolto un bus turistico nella Svizzera orientale, provocando diversi morti e feriti, lo ha riferito la polizia. Diverse persone sono morte nell'incidente del pullman a Susk, diverse altre sono rimaste ferite, ha dichiarato la polizia del cantone dei Grigioni su X, senza fornire ulteriori dettagli sulle circostanze del sinistro o sull'identità delle vittime. La Farnesina sta verificando l'eventuale presenza di italiani a bordo del mezzo. In Italia ora, dopo interminabili mesi di afa, arrivano i nubifragi. Il maltempo sferza le regioni del centro-nord e fa due vittime. Una donna è annegata dopo essere rimasta intrappolata nella sua auto in un sottopasso allagato a Latisana, in provincia di Udine, mentre un'anziana è deceduta nel Senese, colpita da una scheggia di vetro della finestra spaccata da una tromba d'aria. Nubifragi, allagamenti e esondazioni in Lombardia, Toscana, Veneto, Liguria e Marche, disagi per la circolazione dei treni a nord-est. A Milano crolla il controsoffitto dell'aula bunker davanti a San Vittore. A Roma un albero cade su un'auto e fa un ferito grave. Ancora cronaca, è morta suicida alla stessa età, 35 anni, in cui la madre fu uccisa, Denise, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, una vita profondamente segnata, come quella della madre, dalla lotta contro l'andrangheta. Lea fu uccisa nel 2009 dall'ex compagno e padre di Denise, il boss Carlo Cosco, che lei aveva denunciato per finire poi sotto protezione insieme alla figlia. Cosco poi la convinse a rinunciare alla tutela, la attirò in una trappola a Monza, la ammazzò e la fece a pezzi. Il tutto con la complicità dell'allora fidanzato di Denise, Carmine Venturino, che poi collaborò e fece ritrovare i resti di Lea. Denise è morta dopo 4 giorni di agonia in ospedale. Resta in carcere Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. I giudici del riesame ribadiscono anche l'aggravante del metodo mafioso. Dall'indagine della Procura di Roma, che ora avvierà accertamenti sugli affari di Lavitola in Africa, emergono anche buchi sospetti nelle chat tra il faccendiere e l'ex conduttore di Report. Si tratterebbe di conversazioni cancellate intercorse tra i due prima e dopo l'attentato. La difesa di Lavitola ricorrerà in Cassazione contro l'ordinanza del GIP. Chiusura al calcio, la Roma ritorna in Champions League con un punto. Nella prima giornata della fase a girone unico 2026-2027 i giallorossi non vanno oltre l'1-1 in casa del Fenerbahce. E con questo è tutto, a più tardi.

Una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda alzando schizzi da qualti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro.

Ci ho creduto come sempre, ma non imparo mai, tu non cambi mai. Sono una scema, lo ammetto. Ci avevi ragione, avevo ragione.

0: follia.
1: Svegli dalla notte prima,
0: con il ghetto blast ancora, spaccavamo tutta Roma.
1: Mi rincorre, fa paura e mi tortura.
0: Pensieri ostili.
1: You can dust it off and try again.
0: Ma era solo un feeling.

0: mezzanotte e tre minuti.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che esista lei. Ma è uno che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che sia un problema.
1: No.
0: Non credo sarà un problema.
1: Oh no.
0: Non vedo dov'è il problema. Boh. Non credo sarà un problema. Non credo che esista.

sei tu del treno del ritorno? Che ne sai tu dell'Intercity senza biglietto dentro il bagno? Che ne sai tu del lavoro che faccio?

0: quanto tempo, che ne sai tu, della fatica che faccio ad ascoltare fino in fondo il tuo discorso.
1: Sei su Top Italia Radio, interagisci con noi, scrivici al 349 722 5831.

0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.
1: You don't have to be beautiful.

0: Shop Italia Radio. C'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349-722-5831.
1: Se ti avvicini poi scivoli. Penso per questo non vieni mai. Ho gli occhi un po' appesi alle palpebre. Incasto una tiavolbi sull'orlo. Dei nervi miei, penso a te. Siccome reagisco agli stimoli.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: è l'una e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

sono le due in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.